Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale,

Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sei in punto?
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Buongiorno Zeta!
1: Eccoci, buongiorno, martedì 4 agosto, 6 e un minuto, inizia una nuova giornata, una nuova mattinata, anche con i capelli un po' scompigliati, immagino che sia l'effetto del martedì. Se volete confermare la mia acconciatura un po' incasinata questa mattina, accendete subito la radiovisione al 266 del digitale oppure al 735 di Sky. Io sono Stefania Iodice, spero lo sappiate, nel dubbio mi ripresento, vi faccio compagnia per le prossime 3 ore anche in questo martedì mattina in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Lavoriamo, facciamo dei bagnetti, ci godiamo un po' di quest'estate 2026 che in pratica stiamo vivendo insieme, ci raccontiamo anche al 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi SMS, WhatsApp, messaggi che potete vedere anche in sovraimpressione in radiovisione. Parliamo subito con la musica, arriva Napoleone.

incontro tra tenerezza e nostalgia, questo nuovo brano di Napoleone, Cucumari, con il quale abbiamo aperto questa giornata, questa mattinata insieme qui su Radio Z e con il Buongiorno Z. Ancora buongiorno a tutti da parte di Stefania Iodice, sono 3 le ore che come sempre trascorreremo insieme e arrivano già i vostri primi messaggi al 335 30 10 25. Ad esempio ci arriva un buongiorno da Massimo e Eric che ci ascoltano da Milano. Immagino il caldo ci sia in quel di Milano, spero possiate fare vacanza a breve o che magari l'abbiate già fatta e quindi questo mi faccia stare bene in qualche modo. Adesso Zemimbala.

0: Chill.
1: Gali con Cilla alle 6:11 del mattino su Radio Z. Nel Buongiorno Z e mia compagnia Stefania Iodice fino alle 9 anche in questo martedì 4 agosto. Direi che potrebbe essere la parola chiave di questa giornata, no? Stare nel chill, anzi il concetto chiave. Quello che cerchiamo di fare anche nel corso di queste 3 ore e quello che spero stiate facendo anche voi, anche se mi sembra di capire di sì, che effettivamente le vacanze siano iniziate per tanti di voi, anche se ci sono ancora molti che giustamente vanno a lavorare con calma, pian piano ci fermiamo e ci riposiamo tutti. Adesso c'è Madame.

Madame, mamma non mamma, alle 6 e 14 del mattino, dorme non dorme più che altro, forse dovrebbe chiamarsi così la sua canzone. Stavo controllando un po' il profilo social di Madame e due giorni fa ha pubblicato un post chiedendo rimedi contro l'insonnia, quanto pare ha qualche difficoltà al dormire. Nel caso suggeriteli anche qui su Zeta, che poi glieli diamo, questi suggerimenti.

Anche Capo Plaza nella mattinata di Radio Z in questo martedì 4 agosto. Buongiorno Z, Stefania Iodice con voi fino alle 9 e ci siete voi, già belli carichi così presto al mattino al 335 30 10 25 i vostri messaggi. Un saluto ad esempio da Alice e Alessio in direzione Piombino perché stanno per prendere il traghetto verso l'Elba. Ci dicono buon lavoro a tutti i camionisti che stiamo incontrando in autostrada e buone ferie a chi è già in ferie o a chi le farà a breve. Vedi, pensieri carini e dolci anche nei confronti di tutti. Scambiamocele più spesso queste parole dolci e carine che hanno degli effetti benefici anche su di noi che le pronunciamo e poi secondo me creano anche un bel effetto a catena. Adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 6:23 del mattino. Anche lui, tra l'altro, sarà tra i protagonisti che vedremo sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 settembre in occasione del Radio Z Future Hit Live. Lo sapete, è l'appuntamento che ormai sta diventando una bellissima abitudine attraverso il quale chiuderemo poi l'estate 2026. Per cui, se ancora non l'avete fatto, fate quel gesto magico, garantitevi un posto in arena andando a comprare i biglietti su ticketone.it. Ci vediamo lì e si fa festa tutti quanti insieme. Intanto ricarichiamo già un po' le batterie con Another 44 Ultra, questa è Told to You.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza. Voltiamo pagina alla cronaca. È ancora da chiarire la dinamica del terribile scontro tra autobus e un camper avvenuto sulla statale 79 tra Lazio e Umbria domenica pomeriggio. Il bilancio delle vittime è di 6 morti e 26 feriti, 3 in gravi condizioni. Un uomo di 58 anni lotta tra la vita e la morte. Chiudiamo con lo sport. È salito a 4 il numero delle medaglie guadagnate dall'Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ieri Coppia Belotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi del trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile, bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. È tutto, c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salute la possibilità di qualche temporale di calore sui

0: State Bakery con Gridi alle 6:36 del mattino su Radio Z, il buongiorno Z con voi sempre fino alle 9, pausa pubblicitaria e poi si torna insieme, state qui.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

6:39 del mattino su Radio Z con il Buongiorno Z, anche per parlare un po' di cinema o quantomeno delle star del cinema, visto che ultimamente ancora di più, ed è una nota positiva questa, stiamo tutti diventando appassionati appunto di cinema. Sarà per delle grandi uscite tra l'ultimo film di Nolan, l'Odissea, Spider-Man, altro film super campione di incassi. Ci stiamo appassionando soprattutto ad un personaggio in particolare, quello di Zendaya, e di lei parliamo meglio tra poco. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore alle 6:42 del mattino. Tutti innamorati, a proposito, di Zendaya, un amore che va avanti ormai da anni e che secondo me in questi ultimi tempi ha raggiunto dei picchi altissimi. E quindi quando succedono queste cose diventiamo super curiosi della vita anche di questa star, di questa persona. E in questo periodo stanno uscendo tante notizie che la riguardano, anche inerenti soprattutto al suo passato nello sport, a quanto pare, ma una roba che non vi aspettate, della

0: Starter Pack.
1: Cosa facevano le star quando erano piccine? Beh, non so rispondere a questa domanda riguardo tutte proprio le star a livello mondiale eccetera eccetera, però posso dirvi, visto che sono uscite delle foto sui social che lo dimostrano, cosa facesse Zendaya quando era piccina. Non studiava teatro, era appassionata di sport e soprattutto di calcio. Sono uscite appunto sui social queste foto, ha dichiarato lei poi di essere stata in passato un maschiaccio, una roba che devo dire non mi aspettavo, perché poi così super elegante ad oggi non mi aspettavo fosse appassionata di sport anche così molto molto fisici, la immaginavo molto più ballerina, ecco.

Chissà se anche lei da piccina già ballava, già cantava e suonava, di sicuro lo fa adesso benissimo la nostra Amélie, che abbiamo ritrovato su Radio Z con Non è Francesco alle 6:52 del mattino, quindi pian piano ci stiamo avvicinando anche di già alla fine della prima ora insieme, ma ancora musica, qui vedo con La Graziosa.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce a chiudere la nostra prima ora insieme. Chiudiamo in realtà anche un po' il cerchio con argomento cinema, perché è un bel momento, questo per il cinema, sta facendo grandissimi numeri, questo è sotto gli occhi di tutti in un periodo tra l'altro inaspettato, nessuno scommette mai sul periodo estivo, ma sarà che le sale concedono anche un po' di fresco che al di fuori non si può godere, ma soprattutto sarà perché questi film che stanno incassando miliardi di dollari meritano, cioè Odissea e Spider-Man, c'era da aspettarselo. 7 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Avete seguito il consiglio di Madonna per magari iniziare al meglio la giornata? Avete alzato su il volume su questa canzone per darvi la carica a ballare, perché no? O anche le 7 e 5 del mattino, giuro che fa benissimo, ci fa partire col piede giusto, e ci fa partire col piede giusto proprio lei, con la quale abbiamo aperto questa seconda ora insieme. Tra qualche settimana Madonna festeggerà il suo compleanno e chissà quale mega festone organizzerà, visto che è solita farlo. Di recente però è diventata virale per un'altra cosa. Adesso però c'è Dito nella piaga.

0: sono.
1: Annalisa con Euforia. C'è dell'euforia anche in questo martedì 4 agosto alle 7:11 del mattino, quando siete in compagnia del Buongiorno Zeta. Io sono Stefania Iodice, fino alle 9 euforia che leggo ovviamente anche giustamente nei vostri messaggi al 335 3010 25, perché c'è chi è in partenza proprio in questo momento direzione Barcellona. Che bello, ci sono stata 10 anni fa a Barcellona, forse anche un po' di più, ma la ricordo con estremo piacere, anzi forse una capatina di nuovo sarebbe da organizzare. Buone vacanze quindi per voi, adesso arriva Anna.

0: A proposito dell'euforia di cui prima, mi sa che è super euforica anche Anna, che abbiamo appena ritrovato con White Girl Wasted alle 7:15 del mattino, perché proprio ieri ha festeggiato il disco d'oro di Million Dollar Baby, il suo ultimo lavoro pubblicato più di un mese fa, che sta riscuotendo grandissimo successo, quindi immagino la sua felicità.
1: Ho aspettato

Sheeran con Overpass Graffiti alle 7:21 del mattino, una canzone che racconta un amore che non si può cancellare, o ricordi di un primo amore giovanile che resteranno inevitabilmente sempre con noi, con chiunque insomma li abbia vissuti. Quanto vorrei anch'io rivivere in qualche modo quelle sensazioni lì, no? Quelle prime emozioni, quelle prime volte che restano poi

è nella nostra mente, nel nostro immaginario per tantissimo tempo. Cioè, credo sia così, o no? Cioè, tutti ricordiamo le nostre prime esperienze, le nostre prime farfalle allo stomaco, quella prima volta che abbiamo provato qualcosa per qualcuno. Poi, anche se le cose sono andate male, perché spesso capita, quella sensazione, quel ricordo, si spera positivo, siamo tutti in grado di conservarlo, o quantomeno dovremo provare a farlo. Cioè, Artie 5 con Swag Music.

0: Artifive, Swag Music, 7:24 del mattino. A proposito di amori indelebili e ricordi che dovremo sempre in qualche modo conservare, lui forse insieme ad Anna sono l'esempio che due persone anche quando si mollano possono restare in ottimi rapporti, perché più o meno è la loro storia, no? Sono stati insieme, fidanzati, poi la cosa è finita tra loro, ma addirittura si ospitano a vicenda nei rispettivi concerti, il che è sinonimo secondo me di un rapporto che, cioè, che è positivo, no? Non c'è odio quantomeno tra i due.
1: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Amy Schilla, Tedua Ambra, le 7:31 del mattino, mentre continua questa giornata insieme qui su Radio Z, insieme anche a me, mia compagnia Stefania Iodice, in questo martedì 4 agosto in cui ci sono anche diversi compleanni da festeggiare. Bello che mi scriviate qualsiasi cosa abbiate in programma di fare in questi giorni, questa cosa mi fa molto piacere, vuol dire che c'è un legame anche molto stretto e confidenziale tra di noi. Al 335 30 10 25, dicevamo, compleanni da festeggiare in questo 4 agosto. Tanti auguri a Davide, che oggi festeggia il compleanno e si appresta a vivere anche un'esperienza molto

molto molto importante nella sua vita e a livello lavorativo, sta per aprire la sua prima attività, quindi direi buon compleanno ma anche un grande in bocca al lupo. Adesso c'è Peggy Gou con Woman.

0: Stessi Altrove.
1: Vi portiamo altrove con la musica, noi di Radio Z vi portiamo ovunque abbiate bisogno di andare, lo faremo insieme fino alle 9, adesso pubblicità e poi si torna qui.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
4: Dai, dai, dai, che si sta ancora insieme in questo martedì 4 agosto, 7:40 del mattino. Buongiorno a tutti quanti voi dormiglioni, vi leggo, vi vedo anche in qualche modo quando mi scrivete al 335 30 10 25 alle 7:40 che state per iniziare la vostra giornata. Maledetti. Vabbè, ci sta, se siete in vacanza è pure abbastanza prestino, svegliarsi a quest'ora. Immagino lo facciate perché c'è situazione buffet da qualche parte, quindi bisogna affiondarsi. Le priorità nella vita, sono d'accordo.
5: In ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Gimineiro con Splinter Cell alle 7.43 del mattino. Ricordo che anche lui sarà sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per il nostro Radio Z Future Hit Live, concertone pazzesco con il quale chiuderemo questa estate 2026, che mi sembra stia andando alla grande per tutti quanti voi. Mi raccomando, continuate a raccontarmela al 335 3010 25.

San Giovanni con farfalle alle 7:48 del mattino, tra l'altro di farfalle nello stomaco, però si parlava anche pochi istanti fa, no? Ricordando le prime emozioni, le prime volte che abbiamo provato qualcosa per qualcuno, e magari questi sentimenti, queste emozioni le abbiamo provate anche proprio durante il periodo estivo, perché secondo me l'estate aiuta, il contesto vacanza, nuovi incontri del tutto inaspettati, lontano magari dalla nostra quotidianità, e lì succedono cose, succedono fatti che io vorrei voi mi raccontaste al 335 30 10 25, perché a me personalmente non succede niente. Se la vostra vita sentimentale è più movimentata, quantomeno io lo devo sapere, scusatemi.

Già lo sento, 7:52 del mattino, chiedo scusa anche io per aver anche soltanto supposto che voi poteste avere una vita sentimentale un po' più movimentata rispetto alla mia. C'è chi mi scrive, ad esempio Marica al 335 3010 25, mi dice tutto tace, un po' una frase piccola ma super esaustiva direi.

0: Clap clap Mahmood con Soldi a chiudere la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z con il Buongiorno Z. Vite sentimentali poco movimentate, dove trovarle? Anche tra di voi, mi sembra di capire. Al 335 30 10 25 Melania scrive: qui da Milano è CG piatto, il che è tutto dire. Vabbè, uno dice vabbè, non c'è l'amore, abbiamo i soldi, come canta Mahmood. Forse neanche quelli. C'è della tristezza? Forse quella sì. Vabbè, scacciamola via la tristezza con un'altra ora insieme qui su Radio Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome: Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Emma, Fabri Fibra con Antidroga alle 8 e 4 del mattino ad aprire la nostra terza ora insieme. Nel frattempo io sto raccogliendo testimonianze di disperazione sentimentale al 335 30 10 25 e tra poco recupero i vostri messaggi. Adesso però Fabio Rovazzi. Vedimi la...

Camila Cabello con Don't Go Yet alle 8 e 10 del mattino su Radio Z nel Buongiorno Z. Ultime testimonianze almeno per quanto riguarda capitolo sentimenti e amore al 335 30 10 25. Mi scrivono: cara Stefania, finora zero assoluto, noi in queste condizioni dovremmo vederci tutti insieme una sera per ridere di questa situazione. Beh, non male come idea, poi magari chissà, dovesse scattare qualcosa tra qualcuno, buona fortuna. Ma mi sembra un po' un messaggio da Marpioncino, visto che non ti sei firmato, però da valutare questa idea, eh.

Beh, se la nostra vita sentimentale è ferma e non si muove nulla, succedono cose invece durante i concerti, soprattutto quelli dei The Colors. A quanto pare Stash pochi giorni fa ha dovuto interrompere un concerto perché una signora si stava sentendo male, era incinta, partorito dopo 10 minuti praticamente, quindi Stash porta pure bene.

Jolie con Ipme Tupte è un brano che ci riporta immediatamente a qualche Sanremo fa, brano appunto presentato in quell'edizione del Festival di Sanremo. E a proposito di Sanremo, lo sapete, anche in questo periodo, nonostante fino a febbraio insomma ne passa di tempo, si susseguono indiscrezioni. Si dice che Stefano De Martino stia considerando l'ipotesi di portare Jolie sul palco di nuovo dell'Ariston, cosa che ci auguriamo tutti, potrebbe essere un bel fatto, ma staremo a vedere. Intanto, Moving to the Sun.

Moving to the Sun alle 8:22 del mattino su Radio Z. Nel frattempo continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Altro tempo a disposizione, insomma, che avete per continuare a farlo, perché tra pochissimo recupererò i vostri messaggini, che intanto potete vedere anche in sovraimpressione nella nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre.

0: Meglio di no.
1: Radio Z, breaking news.
2: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza. Voltiamo pagina, la cronaca è ancora da chiarire la dinamica del terribile scontro tra un autobus e un camper avvenuto sulla statale 79 tra Lazio e Umbria domenica pomeriggio. Il bilancio delle vittime è di 6 morti e 26 feriti, 3 in gravi condizioni. Un uomo di 58 anni lotta tra la vita e la morte. Chiudiamo con lo sport. È salito a 4 il numero di medaglie guadagnate dall'Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ieri la coppia Belotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi di trampolino, rimontando all'ultimo sulla Gran Bretagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero maschile, bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. È tutto, c'è il meteo.
1: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi, specie sulle Alpi centro-occidentali tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi sia di giorno che di notte, con massime bollenti specie in pianura e nei grandi centri urbani. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Taylor Swift con The Fate of Ophelia alle 8:36 del mattino. Abbiamo scavallato anche l'ultima mezz'ora insieme. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Z con il Buongiorno Z.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: E 40 del mattino, tutto procede alla grande in questo martedì 4 agosto. Insieme in mia compagnia Stefania Iodice, ancora per una ventina di minuti, il tempo giusto e anche necessario per recuperare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Allora ci scrive Edoardo, dice: sto girando tutta l'Italia in bici, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, grazie per la compagnia, specialmente a te Stefania, la mattina presto. Ma grazie a te per portarci ovunque, immagino tu ci segui anche con la nostra app RTL 102.5 Play. Continuiamo con la musica. Fade, Sfera Ebbasta.

Sapienza in Mi, Sfera e Basta con Fade alle 8.43 del mattino, quando siete in compagnia del Buongiorno Z ancora per un quarto d'ora, anche oggi in diretta dal TH Resort in quel di Praia Mare. Voi invece sparsi per tutta Italia mi state raccontando la vostra estate 2026, accompagnata ovviamente dalla musica di Radio Z. Mace, Salmo, Colapesce.

Nicky Jam con J Balvin, exale 8:50 del mattino, perché un po' di reggaeton non guasta, direi, per iniziare la giornata. Anzi, c'è chi la giornata la inizia facendo anche una bella sessione di allenamento, mi sembra di capire dai vostri messaggi, ma in realtà anche qui, stando qui al TH Resort e partendo molto presto al mattino, lo sapete, alle 6 con la messa in onda, mi accorgo che pur in vacanza tante persone hanno il coraggio e l'abitudine, super apprezzabilissima, insomma, di svegliarsi presto per fare attività fisica. Lo raccontate anche voi attraverso i vostri messaggi vocali e di testo al 335 30 10 25. Torniamo alla musica, andiamo da Bresh con la sua Da Dio.

Fresh con Dadio alle 8:53 del mattino, grande estate anche per lui. Di recente tra l'altro è stato ospite a sorpresa di un concerto di Angelina Mango, quello che si è tenuto a Castiglioncello durante il suo tour estivo. Insieme hanno cantato il singolo Diamoci una tregua, video tra l'altro che ho visto spammato ovunque, diventato super virale, bellissima esibizione. Torniamo alla musica, arriva Michico.

dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Woo!

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Ho capito, cos'è? Un invito gentile a mandare, cioè mi state mandando via così educatamente e gentilmente? Sono le 8:58, ho ancora a disposizione un altro mezzo minuto e ne approfitto allora per ringraziarvi e salutarvi e ricordarvi che domani tornerò ovviamente puntuale sempre a partire dalle 6 qui su Radio Z con il Buongiorno Z. Adesso però arriva Luigi Provenzani, già cuffie messe, tutto pronto per farvi compagnia per le prossime 2 ore. Ci ritroviamo domani, ciao a tutti, buona giornata!
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 9, buongiorno.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
7: Turbo Z.
4: E buongiorno, buon martedì 4 di agosto, inizia Turbo Z, sono le 9 e un minuto, io sono Luigi Provenzani. Bello essere con voi anche oggi, in questo martedì mattina, naturalmente insieme fino alle 11, come tutti i giorni in questo periodo estivo qui su Radio Z. Ci piace tenervi compagnia ovunque voi siate, in tanti sono in viaggio in queste giornate un po' difficili dal punto di vista del traffico, ma tranquilli perché su Radio Z vi aggiorniamo anche in tempo reale sulla situazione della viabilità, quindi che c'è di meglio? Praticamente nulla. Tra l'altro un'altra cosa molto bella è che potete interagire con noi scrivendoci al 335 30 10 25, il numero per i nostri messaggi, sms, whatsapp, quello che volete praticamente, e farci sapere dove siete, che state facendo, cosa combinate in questo martedì 4 di agosto. Ovviamente c'è la musica, parte integrante e fondamentale, il cuore di Radio Z, e partiamo con Irama, la sua Cabana, ormai l'avrete sentita in quest'estate, eh?

Irama Cabana su Radio Z, 9 e 5 minuti, buon martedì 4 di agosto, questa è Radio Z e ci sarà anche lui, Irama, Radio Z Future It's Live 2026, l'appuntamento è per il prossimo mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona e i biglietti li trovate naturalmente su ticketone.it, ormai ve lo ricordiamo ogni minuto perché poi se no ci accusate che avete perso l'occasione di acquistarli. Beh, noi vogliamo assolutamente evitare questa roba qui, acquistateli mi raccomando. Mentre andiamo avanti su Radio Z con la musica, naturalmente loro sono Jungle e questa è The Wave alle 9:05 in Turbo Z.

Takagi e Ketra con Tommaso Paradiso ed Elisa alle 9:11 minuti qui su Radio Z. Tra l'altro ci sarà anche Tommaso Paradiso a Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E questo è Turbo Z con voi al 335 30 10 25. Dobbiamo fare assolutamente gli auguri a Gemma, la mamma migliore del mondo, ci dicono. Un abbraccio. Allora ci uniamo anche noi a questi auguri naturalmente qui su Radio Z, perché Radio Z è anche questo, è parte di voi, no? E parte anche un po' di noi. Si va avanti con la musica, arriva Achille Lauro e la sua città, la città degli angeli, qui su Radio Z.

La città degli angeli, Achille Lauro su Radio Z. Sono le 9:15, buon martedì 4 di agosto del 2026. È l'estate del 2026 quella che stiamo passando e vivendo insieme a voi al 335 30 10 25 con Achille Lauro, che ha dichiarato pubblicamente nelle sue storie di essere in un posto totalmente sperduto prima di ripartire più in là sempre ad agosto con qualche concerto. Ci sta intanto.

Una dichiarazione di amore, quella di Gali con I Love You alle 9:21 minuti su Radio Z. Buon martedì 4 di agosto, questo è Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 3010 25. Dobbiamo fare altri auguri a Valeria da mamma, papà e dalla sorellina Livia. Allora tanti tanti auguri all'ascolto di Radio Z, naturalmente, che è anche la colonna sonora della vostra estate. Allora, questo martedì 4 di agosto, perlomeno qui in diretta dal TH Resorts Praia Mare nella splendida Calabria, si è svegliato un pochino, ma leggermente, più freschetto. Non so da voi com'è la situazione, anche se il termometro comunque segna una trentina di gradi, quindi freschetto per modo di dire. Nel frattempo però abbiamo una bella novità che ci sta facendo ballare già da qualche giorno qui su Radio Z, LB1, Need a Sign.

I Need the Signs, Show Me Love, LB1, novità su Radio Z alle 9:24 minuti, ci piace chiamarla Future Hit, eh? Questo è il nome che diamo ai pezzi che entrano a far parte della nostra rotazione radiofonica. Io me la immagino già ballata su una barca, questa effettivamente, sì, è proprio il mood giusto. Ci sarà anche lui invece al Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, parliamo di settembre, biglietti su ticketone.it, questa è Due Settimane.

0: Riviera.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su uno sguardo alle principali notizie, sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Invece, per un incidente risolto tra Rovate e Palazzolo in direzione Milano, restano 3 km di code e si viaggia su tutte le corsie disponibili. Sull'Autosole, per un veicolo in fiamme, si segnalano 3 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova Sesto Levante per un veicolo in panne da poco rimosso. Restano 2 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, code per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso il centro città. A Napoli, sulla tangenziale, flussi intensi tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Infine, al traforo del Monte Bianco per entrare in Italia, i tempi di attesa sono di 30 minuti. Per il momento è tutto, guidate.
2: Ve lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Russell, Li Butang, ho aggiunto una S in più, così a caso soprannominato il nostro amico Paul Russell con un plurale, che ci sta effettivamente. Torniamo tra poco.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo

0: Abbiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale.
6: Qualcosa di sfizioso
5: e originale.
6: E un tocco esotico, ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.
7: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Le 9.41, questa è Radio Z con voi al 335-3010-25, anche la nostra amica Anna che non ci lascia mai neanche con questo caldo, dice ma per fare un po' più fresco ha fatto un temporale da voi, perché qui in Val Sassina qualche giorno fa l'ha fatto, è rinfrescato un attimo, adesso si muore di nuovo di caldo. Cara Anna, no, e questa è la cosa bella, non ha piovuto ma ci siamo svegliati un po' più freschi, ma già tutto finito, perché appena esce fuori il sole, signora mia, il signora mia per eccellenza lo dedichiamo alla nostra amica nonna Anna, purtroppo torna il caldo. C'è Saif, parlar d'amore.

0: Saif, parlare d'amore su Radio Z. Anche lui ci sarà a Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti li trovate su ticketone.it. Un cast, un grande cast che prende sempre più forma e ve lo ricordiamo. Ci vediamo lì.
1: Vai.

pica te la do. Rabbe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Tracy Abrams, That's So True su Radio Z, prima ancora Jimmy Nairo in testa alla classifica destinazione Radio Z Futurist Live. Ve lo ricordiamo, ogni sabato alle 12 scopriamo qual è l'artista emergente con l'album più in alto nella classifica Fimi, quindi appuntamento a sabato alle 12 per scoprire se sarà confermato ancora una volta Jimmy Nairo, che sta conquistando veramente di ogni in questa estate 2026. Nel frattempo ci siete anche voi al 335 30 10 25 che vi state preparando ripassando anche le canzoni per il Radio Z Futurist Live, che vedrà protagonista anche lui. Parliamo di Fred De Palma, in questo pezzo tra l'altro è con Anitta ed Amy Schilla, il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Questa è La Testa Gira su Radio Z.

che trio, sono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla su Radio Z alle 9.53 minuti in questo martedì 4 di agosto con voi bloccati nel traffico oppure in una situazione anche di traffico scorrevole, perché no, magari ci state ascoltando dalla barca perché avete scelto di fare qualche traversata particolare e mantenere sempre Radio Z come punto fermo nella vostra estate come colonna sonora naturalmente. Noi aspettiamo anche i vostri messaggi al 335 30 10 25, qua è partita una ressa perché ho detto che stamattina sembrava esserci un pochino più di fresco e tutti subito no, vabbè, provato a dire, almeno se ci concentriamo a dire fa freddo magari poi iniziamo a sentire freddo, è così che funziona? Non so, c'è Giselle Dimanche Midi Pil su Radio Z.

0: cartoni animati di Ross Villain su Radio Z alle 9.58 minuti e pensavo magari in questa estate 2026 siete tornati in quella casa al mare che non vedevate da tanto tempo, sicuramente almeno da un anno, e dove mettiamo sempre quelle cose che non si usano più, tipo il vecchio televisore con il decoder esterno nel digitale terrestre, ovviamente, perché sennò non potremmo vedere la televisione, e magari riscopriamo anche quei canali televisivi che durante l'anno non abbiamo modo di guardare, no? E riscopriamo vecchi cartoni animati, oppure cartoni animati che si sono aggiornati, non riconosciamo più. Vi è capitato? 335 30 10 25. Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
0: Sono le 10, buongiorno!
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

E beh, il suo ritornello è proprio da San Siro. Quante volte cita San Siro Tedua nei suoi pezzi? È bello ritrovarlo alle 10:03 minuti qui su Radio Z in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, dove la musica va avanti un pezzo dopo l'altro. E allora, l'avete ritrovati quei programmi, quei cartoni animati dimenticati da un sacco di tempo? 335 30 10 25. Ci sono Trigno ed Ermal Meta.

Désolé, c'è Anna su Radio Z alle 10:09 in questo martedì 4 di agosto. L'aspettiamo sul palco del Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e ripassiamo sempre il cast mano a mano che ascoltiamo i pezzi che ovviamente passiamo qui su Radio Z. Un saluto a chi sta andando verso una bella piscina con gli scivoli. Daniele nel dettaglio ci ha inviato un bel messaggio vocale. Grande Daniele, ascolta sempre Radio Z. Cazzai su Radio Z, Animal.

Cats Eye Animal su Radio Z. Beh, un gruppo che stiamo iniziando a conoscere, a scoprire ormai da qualche giorno qui su Radio Z, e ci è entrato già in testa, ci fa molto piacere. Su Radio Z Blanco, Los Angeles.

0: Clara Uragani su Radio Z alle 10:18 minuti in questo martedì 4 di agosto con voi al 335 30 10 25. C'è Luca Di Cormanno che sta facendo il portinaio, le ferie sono ancora lontane, il 26 di settembre. Un saluto che va anche a Elvira, alla figlia Martina, ciao ciao e buon lavoro a questo punto Luca, come sempre sempre all'ascolto di Radio Z. Andiamo avanti con la musica, naturalmente sempre guardando avanti, guardando a Radio Z Futurist Live, ma non solo, anche alla musica internazionale. Loro sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door su Radio Z. Sono le 10:22 minuti, ancora buongiorno da Luigi Provenzani, questo è Turbo Z. E allora, qual è quell'abitudine che magari avete ritrovato nell'estate? Quelle cose tipo andare in edicola e comprare le parole crociate, anche perché magari durante l'anno non c'è questa possibilità, o se abbiamo del tempo magari ci divertiamo con un'app sul telefono mentre recuperiamo il cartaceo l'estate, no? Ci sono liberato in Mahmood, Into Street.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.30 su Radio Z, sono migliaia i tifosi del Milan già presenti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Le esequie saranno celebrate alle ore 11. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Cambiamo argomento, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non essere stato all'altezza. Infine prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Solo due saranno le città col bollino arancione, sono Messina e Reggio Calabria. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna puntuale tra meno di due ore. Ora tutte le ultime previsioni del tempo e poi la situazione della viabilità in tempo reale con i colleghi di Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui ritorni.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ora risolto ci sono 7 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. In direzione opposta, verso Bologna, per un camion in fiamme, 6 km di coda in aumento tra Reggio Emilia e Modena Sud. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, per un camion in avaria, 7 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Infine, sulla 7 Milano-Genova, per lavori in galleria, code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Z. E Serena Brancale sarà con noi a Radio Z Futurist Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Intelligente. 10:42 minuti su Radio Z. Buon martedì 4 di agosto. Ci ascoltate veramente dappertutto. Ci è arrivato un messaggio anche dal Regno Unito all'ascolto di Radio Z. Ci fa molto piacere anche in questo 4 di agosto. Lo dicevamo perché l'estate è entrata nel vivo e stiamo recuperando sempre di più delle abitudini che magari durante l'anno non abbiamo. Dicevamo il ritorno al cartaceo, ma magari c'è anche chi legge di più. Parlo proprio di libri, non solo riviste e giornali, anche se ci sono dei riavvicinamenti da parte delle generazioni più scroll a quello che è il giornale cartaceo, anche di gossip o magari di curiosità, no, sulla scienza. Effettivamente forse al mare la carta ha un sapore diverso, ha un valore diverso. Ci sono Shiva e Geolier su Radio Z.

Bad, bad, bad. Shiva con Geolier su Radio Z alle 10:46 minuti. Insieme ai vostri tanti messaggi, c'è chi ha riscoperto i regali che ci sono in alcuni giornali, no? Molto spesso c'è una cremina, un profumo, un qualcosa. Beh, quelli naturalmente dai social non possono arrivare, effettivamente. Bel punto di vista. Ci sono i The Bosa su Radio Z, Magnetic.

Sfera e basta con Quavo Cupido alle 10.52 su Radio Z. Buon martedì 4 di agosto, questo è Turbo Z con Luigi Provenzani. A proposito di regali che si ricevono anche con le riviste molto spesso, no? Il ritorno alle edicole, soprattutto nel periodo estivo, c'è chi ha ricevuto un bel telomare che sta usando naturalmente per questa estate 2026. C'è anche chi ha fatto tanti acquisti nel nostro store ufficiale di RTL 102.5 Radio Z Radio Freccia con un altrettanto bello telomare che ci ha inviato al 335 30 10 25, appunto una bella foto. Ci sarà anche lui al Future It's Live del prossimo 2 di settembre, Samurai J.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio Z, 10:59 minuti a chiudere le due ore di Turbo Z per oggi, per questo martedì 4 di agosto. Che sia un martedì meraviglioso, entusiasmante e carico di energia e di voglia di stare bene, di ascoltare la musica di Radio Z, che va avanti con Mario Vai a tenervi compagnia con Destinazione Z per le prossime due ore. L'appuntamento con Turbo Z si rinnova per domani, puntuali a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere in nostra compagnia. Siamo pronti, il vostro dispenser di musica ricomincia anche oggi, le 11 e un minuto. Questa è Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z dal TH Resorts di Praia a Mare in Calabria, che continua ad ospitarci e lo farà fino al 22 agosto. Vi continueremo a tenere compagnia in questi mesi e giorni bollenti. Grazie a tutti quanti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. Vi ricordo che se volete siamo anche in radiovisione, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e mi raccomando scaricate anche l'app gratuita RT 102.5 Play, perché lì trovate la nostra radiovisione streaming. Io sono Mario Vai, lo sapete, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13 solo qui su Radio Z. Direi che possiamo partire con Karol G e Manu Chao, la loro Vando por el Mundo. Vai, vai, vai!
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: immagina.
1: Il sound perfetto per questa giornata, martedì 4 agosto, con Karol G e Manu Chao. 5 minuti dopo le 11, grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia. Questo deve essere un buon auspicio per tutti quanti voi. Giovanotti ed Alfa cantano Buon Vento.

commento che qualcuno ci segue mentre è proprio in hangover, come il brano di Emma e Baby Gang, 11 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora in nostra compagnia e grazie a tutti quanti voi che ci iscrivete al 335 30 10 25. Un saluto ad Alessandra che ci segue dalla Brianza. Ciao Alessandra, grazie per essere qui in nostra compagnia. Arriva un brano che a me piace moltissimo. Gli Scarabocchi sono una forma creativa libera, incontrollata, e loro l'hanno trasformato in un pezzo. West Cross e Fra Quintale, appunto, Scarabocchi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

non sono stati gli unici Wes Cross e Fra Quintale a fare una canzone intitolata Scarabocchi. Nel 2024 anche Giuli e Olli ne hanno creato una loro versione. Scarabocchi è uno, diciamo, dei momenti più creativi e liberi quando si disegna o si crea. 11:14 minuti, arriva Malagé. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: sbagliare la vita mia.
1: Un amore maledetto e irresistibile, canta Achille Lauro nella sua Stupidi ragazzi che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z alle 11:21, un brano del 2023, mentre lui si prepara al grande ritorno live il prossimo anno nel 2027, dopo il grande successo ottenuto quest'estate nel 2026. Dalla scena romana, con uno degli ultimi grandi imperatori della scena musicale, ci spostiamo invece nella scena partenopea, gli vogliamo tanto bene, sentite che sound che arriva qui in Destinazione Z con Napoleone.

Cucù Marie, lui è Davide Napoleone, classe 1992, nato a Salerno, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 24 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. E allora grazie a tutti quanti voi che ci riempite di messaggi al 335 30 10 25. C'è più in alto, Birth.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, in apertura la 1 Milano-Napoli, qui per un camion in fiamme ora spento ci sono 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. In direzione opposta verso Milano per il traffico congestionato segnaliamo 4 km di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campecine. Per maggiori informazioni, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'Autosole, per un camion in avaria, 7 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano S verso Brescia. Infine, sulla A10 Genova-Savona, 1 km di coda per il traffico congestionato tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: 5 gocce di Irama e Arcomi, 36 minuti dopo le 11, allora una promessa per tutti voi, ci fermiamo qualche istante, ma non vi preoccupate perché la musica qui su Radio Z continua a tenervi compagnia, H24, restate lì, non andate via.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken

0: American BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Eccoci qua, ve l'avevo detto, ve l'avevo promesso. 39 minuti dopo le 11 riprendiamo il nostro flusso musicale, quello preferito di tutti quanti voi, quello di Radio Z, ovviamente. E sta per arrivare un ragazzo che peraltro si è sposato da poco, che sta vivendo, devo dire, un bel 2026. Lui passa da brani introspettivi, romantici, e quindi molti di voi hanno già capito di chi sto parlando, a brani anche molto estivi, molto ritmati. Signori, è Tommaso Paradiso, arriva qui su Radio Z a agitare Coca-Cola.

E ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Era Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola. 43 minuti dopo le 11, grazie per essere qui ancora in nostra compagnia in Destinazione Z su Radio Z, ovviamente anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dai con questi messaggi 335 30 10 25, c'è Tame Impala e Jenny.

0: chi la guaranà.
1: Elodie, la sua guaranà sembra impossibile, sono passati 6 anni dall'uscita di questo pezzo che continua a farci ballare e cantare anche in questo martedì 4 agosto 2026, sono le 11.50 minuti, vola il tempo quando ci si diverte e soprattutto qui con Radio Z, con il sound che non si ferma e diventa ogni giorno, lo sapete, la vostra colonna sonora preferita. Arriva lei, giochiamo in casa, gli vogliamo tanto bene, sta facendo un grandissimo percorso, magari l'avete anche incrociata assieme a DJ Alma, hanno fatto una coppia di fatto in quest'estate 2026. Lei è Amélie, non è Francesco.
2: Lui non...

Amelie, non è Francesco, 53 minuti dopo le 11 e allora facciamo un po' un ripasso dei vari artisti che vedremo sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Secondo voi Rari dal Tacco c'è? Ve lo dico io, c'è, c'è. E chissà se magari canterà

0: Il sound di Zerb, Addicted, 11:58 minuti, dai che continuiamo con il nostro sound, dai, continuiamo ovviamente su Radio Z, questa è Destinazione Z, io sono Mario Vai, andiamo avanti fino alle 13, giro saluti, allora salutiamo Raffaele che ci segue dalla provincia di Brindisi mentre è spaparanzato sulla spiaggia e dice che ci segue grazie ad un bar che lo inonda della musica di Radio Z. Bravo al bar e bravo Raffaele, grazie a tutti quanti voi per continuare a seguirci, rimanete lì perché la musica continua solo qui su Radio Z.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico ma autentico.
3: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale.

0: Musnoa, fatto con amore.
1: Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango assieme a Marco Mengoni, la loro Canto d'amore. 4 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z, sempre in diretta con destinazione Z dal TH Resort di Praia Mare, ovviamente in Calabria. Alzate il volume, fate finta che sia sabato sera, perché con questo sound non potete non ballare, non potete non cantare. Allora, se anche siete in ufficio, basta, alzate il volume, elevate le sedie e ballate al ritmo di Talk to You.

Estate non vale, 12 e 9 minuti, Fred De Palma che proprio in quest'estate 2026 è in vetta a tutte le classifiche con La Testa Gira, brano che canta assieme ad Anitta e Demi Schilla che sta riscuotendo veramente tanto tanto successo. Continuiamo con queste canzoni che sono perfette in queste giornate bollenti, avremo ancora temperature elevate anche oggi, ma con questa musica vogliamo essere un po' la vostra aria condizionata personale. Arriva Gaia che ci riporta indietro nel Brasile degli anni 50 con queste sonorità molto particolari. Arriva Bossa Nostra.

palco dell'Arena di Verona del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre. Lei sarà presente, Gaia, e io sono convinto che Bossa Nostra ce la farà ascoltare, ce la farà ballare anche in quella giornata in cui chiuderemo l'estate nel migliore dei modi. Oh, io non ve lo sto dicendo, ma i biglietti li dovete acquistare ticketone.it. E c'è anche lui, faccia nuvola.

Sophie and the Giant DNA, 12 e 20 minuti, peraltro DNA è anche il titolo di una canzone di Jovanotti e Gabri Ponte che è in rotazione qui su Radio Z e che ci fa ballare e cantare. Allora arriva lei che è disco d'oro con Million Dollar Babe, è tornata alla grande in questa estate 2026, è la vera Betty per eccellenza, è Anna Pepe, e riascoltiamo qui su Radio Z la sua White Girl Wasted, ovviamente a tutto volume. Can't

Anna White Girl Wasted, 12 e 22 minuti. E allora, appena abbiamo passato Anna qui su Radio Z, sono arrivate le sue fan al 335 30 10 25, fan che lei chiama di notte, gli danno il loro numero e le fa questa sorpresa, devo dire che le rende molto molto felici. Martin Garrix assieme ad Ed Sheeran.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sono migliaia i tifosi del Milan presenti di fronte alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro sul sagrato della chiesa. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ultima pagina, forte scossa di terremoto tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma di magnitudo 4.3 sulla scala Richter ha avuto l'epicentro a 7 km da Pisa. Secondo il governatore Giani, sono in corso verifiche sulle conseguenze, sospesa la circolazione ferroviaria nella regione. E chiudiamo, prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Solo due saranno le città col bollino arancione: Messina e Reggio Calabria. È tutto con l'informazione, ascoltiamo il meteo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche temporale di calore, in specie verso sera sulle Alpi. Temperature massime ancora roventi, con calde d'afa molto intensi, in specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, in apertura le notizie che ci arrivano dalla 1 Milano-Napoli, qui per un camion in avaria ora rimosso, 6 km di coda segnalati tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna. E per un camion che aveva preso fuoco ed ora è stato spento, ci sono 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sempre sull'autosole, per un incidente ora risolto, 5 km di coda tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali, ci sono code tra Como Monte Olimpino e la dogana di Chiasso verso la Svizzera. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Gaza, Puki, 12:39 minuti. Allora, ragazzi, ci fermiamo qualche istante e poi torniamo perché la musica di Radio Z continua. State lì, eh?
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.

0: con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti, autentico relax.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ed eccoci tornati, 12 e 42 minuti in questo martedì 4 agosto. Allora, giro saluti ai tanti che continuano a seguirci al 335 30 10 25. Ci arriva anche una bella foto di una spiaggia meravigliosa dove sicuramente starete trascorrendo queste ore, anche perché diciamo che adesso arriva il weekend dell'esodo, in tanti andranno in ferie e magari lo faranno in compagnia di Radio Z. Arrivarti 5.

E ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Artifive, la sua Swag Music. 12:46, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, ovviamente con il sound di Radio Z. Puoi fare gli auguri alla nostra amicissima Olivia per i suoi 23 anni? Dai suoi amici di sempre, i Darios. E allora, Olivia, tanti auguri di buon compleanno dai Darios, che ci hanno scritto al 335 30 10 25, e anche da Mario e da tutta Radio Z. 23 anni, che meraviglia, tutta la vita davanti, goditela e goditi questa estate 2026 con il nostro sound, cioè Nungenea.

Il sorriso di Calcutta alle 12:52 minuti. Allora sorridiamo tutti quanti insieme qui su Radio Z, anche perché è estate, si sta bene, anche per chi magari ancora non ha cominciato le ferie. Stare in qualche modo già con il clima estivo è veramente un dato rilevante. E allora grazie a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. Il nostro ping pong musicale continua, lo sapete, dalla musica nazionale italiana a quella internazionale. Arriva Peggy Gou con la sua Human, solo qui su Radio Z.

0: Rnava, odio un uomo. E così chiudiamo le nostre due ore di Destinazione Z in diretta, come sempre dal TH Resort di Praia Mare, che ringraziamo e salutiamo per l'affetto che ci dimostra ogni giorno. Vi ricordiamo che le dirette da qui, dalla Calabria, continueranno fino al 22 di agosto per tenervi compagnia in questi giorni di relax, ferie e alte temperature. Ma l'aria condizionata siamo noi, in modo particolare fino alle 15 la vostra aria condizionata personale è quella fornita da Davide Guerra. E allora grazie a tutti quanti voi, a domani, ciao! Ciao.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 13, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7.

0: 7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Zetagram.
2: Le 13 e un minuto, buongiorno, buongiorno, buon martedì 4 agosto, ben ritrovati in diretta su Radio Z, che non avete lasciato mai, immagino, da ieri quando ci siamo salutati alle ore 15 fino ad oggi. Buon martedì, è il quarto giorno del mese di agosto, noi siamo sempre in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, dove si sta benissimo. Io ringrazio come sempre Mario Vai per avervi accompagnato nelle due ore precedenti, adesso vi prendo in custodia e si viaggia dritti fino alle ore 15 di questo secondo giorno della settimana, che come sempre ha un doppio effetto per chi è in vacanza e per chi invece sta lavorando. In ogni caso, qualsiasi cosa stiate facendo, raccontatecela al 335 30 10 25 sms e whatsapp per raccontarci la vostra giornata, perché come dico sempre io, la radio è fatta di due cose: una, le persone che l'ascoltano, gli ascoltatori, e l'altra, la buona musica. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

Devo dire che mi ricordi una, mi ricordi Dua, è la mia citazione di questa canzone preferita, penso sia riferita a Dua Lipa ovviamente. 13:05 e procediamo con la bella musica di Zeta.

0: Ratatà, c'è Mahmood, 13:11 minuti su Radio ZZ Gram. Io sono Davide Guerra, con me sarete fino alle 15, come ogni giorno accade oramai da una settimana, lo sarà ancora per questa, dal TH Resort Praia a Mare. Questa canzone di Mahmood che arriva dal 2024, un successo estivo incredibile, con un suono che sembra leggero ma che in realtà racconta quelle che sono le periferie milanesi in cui lui è nato. Non lo vuole raccontare però in modo negativo o giudicante, ma semplicemente per portare alla realtà determinate situazioni che esistono, ci sono e vanno raccontate affinché lo si sappia anche al di fuori di quel contesto. Sarà presente a Radio Z Future Hits Live 2026 anche Jimmy Nero qui con Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Jimmy Nero con Splinter Cell, molto probabilmente lo sentirete, cioè la sua voce sicuramente, la canzone immagino potrebbe essere questa, ma la scaletta non ce l'abbiamo ancora ovviamente. Sto parlando di Radio Z Future Hits Live 2026, martedì 2 settembre, Arena di Verona.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Life is simple, move your body. La vita è semplice, muovi il tuo corpo. È una delle azioni, effettivamente, il ballo, che ti rende spesso anche più liberi, almeno per quanto mi riguarda, non so se per voi è uguale. 13 e 20 minuti su Radio Z, è anche arrivato il momento dei vostri messaggi al 335 30 10 25. Raccontate il vostro martedì in nostra compagnia, mentre la playlist

Mi titolo Antidroga, la nuova di Emma e Fabri Fibra insieme su Z, 13 e 24 minuti. Arrivano i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Z, siamo in spiaggia in Sicilia, pranzo vista mare con Radio Z in sottofondo. Grazie per la colonna sonora. Ho aggiunto anche delle A. Adesso secondo me è perfetto. Pranzo, vista mare, un po' di remix Afro House. Si intitola Caffè con Ron su Z.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli. Lì per un incidente ora risolto.

5 km di coda tra Terre di Canossa e Campeggio di Cambio per la 22 del Brennero verso Bologna e per un camion che aveva preso fuoco ora spento 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosore per un altro incidente più a sud nel tratto campano, un chilometro di coda tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Sulla A9 in Lainate Chiasso, per le operazioni doganali, ci sono code tra Como Monte Olimpino e la dogana di Chiasso in direzione della Svizzera. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!

0: Questa Super Coez da carattere speciale l'album e questa si titola Ili su Z, 13:37 minuti, è arrivato il momento della prima pausa in questa prima ora insieme, ma state con noi perché dura poco.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
0: Minuti dopo le 13, buon martedì a voi, 4 di agosto su Radio Z, questo è Zetagram, io sono Davide Guerra, ancora con me fino alle 15, come ogni giorno da una settimana a questa parte, lo sarà fino a domenica, dal TH Resort Praia Mare, dal quale ci troviamo e trasmettiamo, anche insieme a voi che tra lavoro e ferie ci scrivete al 335 30 10 25. La protagonista assoluta ritorna, Noemi Vito Salamanca. E la musica, tu cosa fai questa sera?

Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Che è semplicemente una domanda che si fa per nascondere un qualsiasi altro interesse che c'è dietro. Cioè non vogliamo ammettere a noi stessi, vogliamo uscire con questa persona, quindi quasi come se fosse una domanda qualunque, gli si chiede tu cosa fai questa sera? E poi da lì poi si vedrà.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Cernia Berlino, 13 e 49 minuti su Radio Z, canzone che è dedicata a sua sorella che è andata a vivere a Berlino ed è diventata, ha fatto dei numeri pazzeschi anche sui social, soprattutto su TikTok, perché poi è diventata colonna sonora di tanti video di fratelli e di questo rapporto incredibile. Spesso si pensa all'amore solo con il o la propria partner, invece in questo caso c'è anche l'amore familiare, l'amore fraterno di chi vede appunto la sorella con cui è cresciuto andare a vivere dall'altra parte d'Europa per cercare anche un po' di autonomia, ma di per sé pensa anche alla sua solitudine, perché capita anche quello. Wow.

Vi penso, pensami, 13:52 minuti, vedi, abbiamo parlato di rapporti tra fratelli e siamo subito ritornati anche ai rapporti d'amore. Pensami quando sei lontano dal partner o la partner, ma lo pensi lo stesso anche se sei in vacanza in un posto meraviglioso? Non lo so, forse in quel caso lì non sono proprio sicuro, però ditemi voi. C'è Godzilla,

0: Sananai Annalisa, storie brevi su Z, in chiusura di questa prima ora insieme di Zetagram, che piano piano è arrivato anche alla metà del programma, anche di questo martedì 4 agosto. Io sono Davide Guerra, sarò presente con voi anche, mi confermate, vero, dalla regia, prossima ora ci sono, sì, ok, ci sono ancora io anche per la prossima ora, quindi rimanete con noi, ma tanto l'importante non sono io, signori, l'importante è la musica di Radio Z che non vi lascia mai da soli.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
0: Sono le 14.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Partenope su Radio Z, 14:03 minuti. Loro saranno presenti tutti e tre al Radio Z Future Hits Live 2026. E sono tre? Sono quattro forse? Sono molto, ma no, sì, tutti gli artisti, sì, certo. Io stavo dicendo gli artisti dei Partenope. Ah, che fatica. Siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare. Hai ragione, sono sei, perché io Marco e Cremo li contavo come unica entità e invece no. Promessa, Franco 126, Idua, sono tre, ordinaria follia.

Full time high, questa è quella di Nico Santos, Radio Z, 14 e 9 minuti in questo preciso istante si apre, o meglio si è già aperta la seconda ora insieme, con sempre il 266 del Digitale Terrestre pronto ad accogliere, farsi accogliere dalle vostre televisioni, in qualche modo ce l'ha per RTL 102.5 Play, potete scaricarla gratuitamente e soprattutto c'è la musica, protagonista assoluta, l'artista che stiamo per ascoltare è uno dei protagonisti della scena musicale genovese e ligure in generale, in questo caso parliamo di Bresh, una delle sue ultime si intitola Da Dio su Radio Z.

Sei vestita da Dio, lo dice Bresh su Radio Z in questa canzone che racconta proprio quel momento in cui anche se sappiamo che non è la persona giusta, anche se sappiamo che è una relazione che ci ha fatto soffrire, è quello, quella, sono vestiti da Dio, li vedi e poi lì devi fare la lotta tra il cervello e il cuore e lì si litiga spesso e volentieri, poi a volte capita che si va in una direzione, a volte in un'altra, però quella è il racconto che voleva fare Bresh nella sua canzone. Adesso c'è Olivia Dean, si intitola Baby Steps, a piccoli passi, signori. It's funny in

Marco Mengoni, ma stasera 14 e 19 minuti, questa è Radio Z, sempre con Zagram fino alle 15 in diretta dal TH Resort Praia Mare, cioè o meglio Zagram fino alle 15, però siamo sempre in diretta dal TH Resort, se no uno capisce che siamo in diretta fino alle 15, metti che ci siano un po' quei qui qua che non si capisce poi com'è la situazione, noi vogliamo essere chiari. Soprattutto la radio bella perché vi fa viaggiare anche chi magari in questo martedì pomeriggio di agosto è a lavoro, perché signori, dobbiamo dirlo, se qualcuno va in vacanza è grazie anche a chi sta lavorando, perché sennò si fermerebbe tutto e non c'è più un senso. Quindi io vi consiglio di prendere tutto quello che può essere utile per fare una bella passeggiata, perché andiamo in Perù, vi va? In Perù ci porta Irama, che in particolar modo nella zona del Perù che si chiama Cabana. Mettetevi comodi perché si parte qui su Radio Z, c'è Zagram.

0: Allora, il bello che ci porta in giro e il lato negativo è che dura poco, perché a Cabana ci siamo stati per qualche minuto. Ritorniamo in diretta su Radio Z, 14:22 minuti. I vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, vi racconto questa: mentre vi ascolto faccio qualsiasi cosa, anche i quiz televisivi con l'altra televisione, mentre con questa sento Radio Freccia. Ma la domanda è, alle 14:23 minuti, ma che quiz televisivi? Cioè, non mi torna questa cosa.
1: Y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28, buona giornata da Mario Vai. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato a circa un chilometro dal punto della scomparsa, ad una ventina di metri dalla riva, atteso l'arrivo del medico legale. Voltiamo pagina, cori da stadio e applausi sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Migliaia i tifosi presenti. Chi ci ha insegnato che si diventa grandi restando piccoli, ha detto nella sua omelia Monsignor Carlo Faccendini. Il sindaco Beppe Sala invece ha proclamato il lutto cittadino. Presenti tutte le vecchie glorie del Milan, da Paolo Maldini a Daniele Massaro e fino ai fischi del proprietario del club Gerry Cardinale e del presidente rossonero Paolo Scaroni. È tutto con l'informazione, c'è il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche temporale di calore, e specie verso sera sulle Alpi. Temperature massime ancora roventi, con calde d'afa molto intensi, e specie sulle pianure del nord e settori interni del centro. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio. Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Modena Nord verso Bologna. Il tratto si percorre in 1 ora e 20 minuti, 50 minuti in più del normale. Situazione simile anche nel tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, il doppio rispetto al normale. Code a tratti anche sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Bologna Borgo Panigale e la A13 Bologna Padova verso Ancona, con analoghi tempi di percorrenza. Sulla 9 Lainate e Chiasso ci sono code per le operazioni alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza

di un quarto d'ora. Infine, al piazzale francese del traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa per chi viaggia verso l'Italia di circa 1 ora e 45 minuti. Queste al momento le principali notizie. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: Rove Blanco Orange, 14:37 minuti, anche per questa seconda ora ci prendiamo una pausettina piccola, poi ritorniamo in diretta sempre qui su Radio Z con Zgram. State con noi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Italia.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: minuti su Radio Z, buon martedì a voi. È il 4 di agosto, saluto chi dovesse essersi collegato in questo istante. Questo è l'appuntamento di Zgram, come sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare, come in queste settimane, con tutta la radio che va in diretta da qui. E siamo quasi verso la fine, 20 minuti ancora di questa puntata, poi arriverà Nick Giustini che è pronto e carico per accompagnarvi nelle due ore successive. E io ancora leggo i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ricordo che potete mandare sia sms che whatsapp quando e dove volete. E c'è Martino che sta finendo il turno di lavoro e sta rosicando, questo è il termine che ha utilizzato lui, credo zona Roma, perché gli altri invece sono in vacanza.

0: LB1, I need a sign, show me love, 14:43 minuti, un po' di dance che ci va sempre. Tra l'altro show me love è proprio messa lì tra parentesi a indicare una delle frasi più iconiche sicuramente della musica e di questo genere, e in questo genere ci ha fatto una carriera, direi, un certo Gabri Ponte, non so se vi dice qualcosa, unito a un certo Jovanotti, si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Tiziano Ferro e Lazza, per perdono, 14:49 minuti, si ricorda. Cioè, io la immagino, non so se c'è stato questo nesso, non credo, però me la voglio immaginare con un perdono ripetuto, no? Per due volte, di modo che si ritorna un po' agli albori di Tiziano Ferro, che incontra Lazza. Al centro dell'attenzione rimane sempre il tema del perdono, che è una delle cose più difficili da affrontare, ma messo a confronto tra ieri e oggi e tra le generazioni, quindi Lazza rappresenta la nuova e Tiziano Ferro la vecchia, no, pare brutto, quella un po' più indietro, dai, la generazione precedente, diciamo così. 10 minuti alle ore 15, alla fine di questo appuntamento di Zetagram. Saluto Alessandra che dice: ciao Radio Z, un saluto perché ci tenete compagnia nel viaggio dalla Brianza con il furgone direzione Basilicata. Siamo quasi a destinazione, baci da mamma, Ale, papà, Ale, Elisa, Irene, Edoardo e Arianna La Peste. Un pullman più che un furgone. 22 Simba e Gue arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

22 Sin by Gue arricchiti su Z, 8 minuti alle ore 15 in questo martedì in diretta con Zgram, che piano piano volge al termine. Prima abbiamo parlato di Tiziano Ferro, che sicuramente ha raccontato ha cantato a diverse generazioni. Ce n'è un altro di personaggio simile, si chiama J-Ax, e qui lo troviamo con IPIO, però anche no. Go.

0: I titoli di coda iniziano a scorrere quelli di Zetagramma, ma adesso la programmazione e Radio Z va avanti ovviamente con Nick Giustini. A chiudere questa puntata Lady Gaga e Doechii con Runaway, che abbiamo appena ascoltato insieme. Io vi rinnovo l'appuntamento personalmente domani a partire dalle 13 fino alle 15 per un'altra incredibile e entusiasmante puntata di Zetagramma, ma come vi dicevo rimanete qui perché la musica non si ferma mai e Radio Z non si ferma mai, in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Ci sentiamo domani, ciao a tutti!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
4: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 3.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Collettivo Z.
0: Ci siamo, le 15 e un minuto in questo martedì 4 di agosto. Comincia un nuovo appuntamento del Collettivo Z fino alle 17. Nick Giustini con voi anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky. Un sacco di cose da raccontare. Parleremo come sempre di cinema, sport, musica e chi più ne ha più ne metta. Però prima fatemi ringraziare ovviamente Davide Guerra per il suo Zetagram. Ma il vero pezzo forte del nostro programma siete voi, e la parola che rappresenta, che dà il titolo

a questo programma ne è l'esempio principale, cioè collettivo. 335 30 10 25, dove siete? Cosa state facendo? Siete in viaggio? Siete sotto l'ombrellone? State facendo una passeggiata? State facendo trekking? State facendo jogging? State facendo tutte le cose che finiscono in ing? Quello che vi pare? State facendo l'amore? Evviva l'amore! L'amore, l'amore! Ecco, qualsiasi cosa, noi siamo qui per voi. E però, prima di iniziare la puntata, avete provato hummus, noa, ceci e avocado? Beh, fatelo subito, è buonissimo. L'abbinamento con l'avocado è davvero originale, ha un gusto delicato e raffinato. E poi hummus, noa, ceci e avocado è completamente vegetale, senza glutine, senza OGM né conservanti, per un pasto veloce, fresco, leggero, è l'ideale. Ah, è perfetto anche come ingrediente per tante ricette sfiziose. Lo trovate sul sito noa-vegetale.it. Hummus Noa, fatto con amore, così come amore è tutta la musica che passiamo noi. E quindi cominciamo con Safe.

Il 2026 è stato sicuramente il suo anno, il secondo posto a Sanremo, l'album Santissimo, e questo è il suo nuovo singolo Safe. Anche lui sarà presente alla Radio Z Futurits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Voi al 335 30 10 25 salutiamo Giovanni che è in autobus che va da Palermo ad Agrigento. Saluti a tutta la Sicilia. Allora tra poco cominciamo anche con lo sport, prima però c'è Jenny, Less Than Love.

Allora, vorrei ringraziare anche tutta la squadra tecnica che lavora con noi qui in diretta da Praia Mare, specie nella figura di Matteo Bonucci, che in questo momento ci sta dando una mano, che mi ha chiesto: ma cosa vuol dire che Gaia resta nuda tutta la notte?

non lo so, adesso glielo chiediamo, magari se ci stai ascoltando, Gaia. 335 3010 25, le 15 e 12 minuti su Radio Z nel collettivo. Partiamo dal calciomercato, perché la parentesi sportiva ovviamente prevede tanto calciomercato. Non parliamo quasi mai delle squadre, diciamo, della parte destra della classifica italiana. C'è un bellissimo colpo, visto che si è parlato tanto del papà, ma Daniel Maldini è in arrivo a Cagliari, sarà un nuovo giocatore della squadra sarda, quindi attenzione, perché questo fantallenatori per me potrebbe essere un colpo interessante, eh?

forse light dell'estate 2026. Fred De Palma, Anita e Amy Schilla su Radio Z, la testa gira, sono le 15:15 e alla 335 30 10 25, in tanti la apprezzate, lo scrivete sempre quanto è divertente questo brano, ci piace anche se siamo in macchina, vorremmo poterci alzare in piedi e ballare, non fatelo mentre siete alla guida perché potrebbe essere alquanto pericoloso. Radio Z comunque si distingue da tutte le altre radio perché scopre dei talenti e per prima il coraggio di farveli ascoltare, di proporveli, come in questo caso, prima stanza destra, l'unico ricordo.

0: That's What I Want, Lil Nas X alle 15:20 su Radio Z nel collettivo in diretta dalla Calabria al 266 del digitale terrestre, la radiovisione. Seguiteci e se volete scriveteci.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Le 15:20 su Radio Z nel collettivo. Poco fa vi dicevamo che potete seguirci in radiovisione. Sì, è vero, ma potete seguirci anche in streaming. Perché diciamo questo? Perché se scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, nella sezione ospiti ritrovate tutte le interviste che vengono fatte qui ad attori, cantanti, tutti i ragazzi che passano a trovarci in tutti i vari programmi. Basta andare a cercare tutte le faccione dei vostri artisti, comici, attori, influencer e chi più ne ha più ne metta preferiti e cliccare quelli con il logone di Radio Z. Per esempio, qualche settimana fa abbiamo intervistato lui, Tedua, e allora qui lo ritroviamo con Mai.
3: Ti ama.

15 e 23 lo ritroveremo anche alla Radio Z Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona il 2 di settembre. Lo ha raccontato, lo ha detto proprio in anteprima ai nostri microfoni. Allora, tra poco ritorniamo sulla parentesi sportiva perché c'è tanto altro di cui chiacchierare. Prima però Malcolm Todd e la sua Earrings.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia verso Padova per un tamponamento tra tre auto. Il traffico circola su due corsie. A chi prosegue, a chi è diretto verso Padova, consigliamo di uscire da Altedo e rientrare in autostrada a Ferrara Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli. Si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Sasso Marconi verso Bologna. Il tratto si percorre in 1 ora e 30 minuti, mezz'ora in più rispetto al normale. Andiamo ora sulla A14 Adriatica, dove le code si formano sempre per i flussi intensi tra il bivio per la 1 e quello con la A13 Bologna-Padova verso Ancona. I tempi di percorrenza qui sono di circa 25 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e a più tardi.

Anna con la sua Dripping in Milano alle 15.36 su Radio Z nel collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Ogni volta che viene nostra ospite magari le capita di riguardare questo video, sorride sempre, dice guarda come ero diversa, e effettivamente è molto diversa, molto cambiata, ma già Betty era. Però adesso raga io vi do un'idea per una colazione spaziale, siete pronti? Crepe con hummus, noa, ceci e avocado farcite con crema al pistacchio. Vi viene voglia di provarle subito, vero? Fatele, è quasi ora di merenda. Allora segnatevi la ricetta: in una ciotola unite uova, zucchero, hummus, noa, ceci, avocado, latte e farina. Mescolate bene, cuocete le crepe in padella e poi farcitele con crema al pistacchio. Ragazzi, che bontà! Trovate queste e tante altre ricette con hummus noa sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus noa, fatto con amore.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Le 15.40 su Radio Z, martedì 4 agosto, il collettivo fino alle 17. Allora la parentesi sportiva, parliamo di Memphis Depay, giocatore di origini olandesi che gioca in Brasile al Corinthians, che ha chiesto delle cose per rinnovare il contratto. Ve le leggeremo tutte perché sono divertenti. Partiamo da uno stipendio di 12 milioni di euro all'anno per 2 anni, un affitto da 43.000 euro al mese, perché è giusto così. Poi vuole un palco VIP all'interno dello stadio del Corinthians per 2 anni, dove lui può ospitare chi vuole. Ma non è finita qui, tra poco continuiamo. Prima Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
4: Sounds good, real good.

Se la ridono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con la loro Girl Next Door alle 15.44 su Radio Z. Stavamo parlando di Depay e le sue richieste per il rinnovo al Corinthians. Abbiamo detto 12 milioni all'anno e un affitto da 43 mila euro al mese, un palco VIP per i prossimi due anni nello stadio del Corinthians, la possibilità di utilizzare lo stadio per eventi privati e il 50% dei ricavi degli stessi eventi, e poi un bonus in caso di vittoria del mondiale per il mondiale per club del 2029, ma il suo contratto scadrebbe nel 2028, quindi non dovrebbe probabilmente neanche giocarli. Lo facciamo, lo firmiamo?

0: Affari spenti, Elodie alle 15.50 su Radio Z, bellissimo anche il videoclip che abbiamo ritrovato al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky, ma bellissimi anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sto andando dal barbiere a farmi il mallet o il mullet, non ho mai capito se si pronuncia, io ho sempre detto mallet, ma probabilmente sbaglio come tutte le cose che, non tutte, quasi tutte le cose che faccio e dico sono tendenzialmente sbagliate. Sono certo del titolo e dell'artista del prossimo pezzo, ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica alle 15:54. Tra l'altro questa canzone che ha anticipato di pochissimo il suo ritrovo degli ultimi a Tor Vergata, l'evento di 250.000 persone di cui spesso parliamo, perché obiettivamente è stato un evento non solo a livello musicale ma culturale e sociale del nostro paese, e nonostante fosse uscita da poco è stata una di quelle più cantate in assoluto, perché la fanbase di Ultimo è esattamente così, è amore allo stato puro. C'è Sfera, ai ai ai ai.

0: grande scopritore di hit e poi le ripropone a modo suo, perché questa era una canzone di Josh 685 Luxed Siren Beat, che era totalmente senza vocalità, e allora lui ci ha messo la sua voce e la sua presenza. E che presenza, Jason Derulo con Savage Love alle 15.59, anzi alle 16 in punto, si chiude la prima ora del collettivo, però ce n'è un'altra, mi dispiace per voi, ma dobbiamo stare insieme ancora un'ora, fino alle 17, state qua. Sono le 4.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

La canzone che descrive perfettamente il carattere, il caratteraccio della nostra collega Angela Guigliara. Shiva e Geolie, bad, bad, bad, cattivissima. No, si scherza, anzi, mandiamo un grande abbraccio a tutte le persone che da qui, dal TH Resort, stanno lavorando a tutti i reparti social, Radio Z, RTL 102.5, perché siamo una big fam e ogni volta non perdiamo l'occasione per dimostrarvelo. Fino alle 17 stiamo insieme, il collettivo Z con Nick Giustini e tanta musica bellissima, quella di Z come Fulminacci. We'll be right back.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Un milione di notti alle 16:10 su Radio Z, il collettivo. Ci sono Mister Rain e Clara, entrambi saranno protagonisti del Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ragazzi, vi sto guardando negli occhi, Radio Visione a 2.6 digitale terrestre, perché noi saremo lì tutti quanti e vogliamo che ci siate anche voi. Ticketone.it, perché l'evento sarà spettacolare e perché insieme sarà un mega raduno dove ci troveremo e potremo ascoltare tutti i nostri artisti preferiti, tra cui per esempio uno insieme a, secondo me, Safe, degli artisti dell'anno. Le sue canzoni stanno facendo dei numeri pazzeschi. Ossessione lo sappiamo, ma anche questa sta andando bene. Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, ma non perché io conosca dei dettagli sulla vita privata di Samurai J, questo no, lungi da me, ma perché è il suo cognome, Gennaro Amatore, ed è anche il titolo del suo fichissimo album. Io l'ho ascoltato, l'abbiamo intervistato, e è proprio, suona molto molto molto contemporaneo, secondo me. Attenzione a Samurai J nei prossimi anni, soprattutto all'estero. Dalla Norvegia, a proposito di estero, The Bosa.

0: Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto, pronto, metti giù. Pronto come vai? Colors 16 e 19, Radio Z, il collettivo. Ancora per una cinquantina di minuti, anzi 40 minuti insieme fino alle 17. State qui.
1: E se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Humus Noah, fatto con amore.
0: Alle 16.20 su Radio Z nel collettivo vi raccontiamo un'altra delle cose che stiamo incontrando sui social in questa bella estate, ovvero i video dell'evento in Kosovo di Dua Lipa. Abbiamo parlato di Blanco, che è stato ospite proprio dell'evento. Continuano i tanti video e uno è diventato virale, ovvero il video di Dua Lipa che balla con un bicchiere in testa. Un equilibrio clamoroso, se non l'avete visto andatelo a ricercare perché lo trovate facilmente ovunque online. Ci sono Karol G e Manu Chao.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Soul.
1: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao alle 16:24, lo diciamo sempre, fa sorridere. Manu Chao sta prendendo Me Gustas Tu e la sta declinando ogni estate con un artista diverso. E pensate però che onore per Alfa, perché comunque ha iniziato effettivamente questo percorso insieme al nostro Alfa, che tra l'altro ha vinto proprio con la canzone con Manu Chao, il RTL 105 Power Hits Estate 2025 la passata stagione. Quindi pensate che bella cosa, che bel riconoscimento per Andre, questa cosa qua. Kashmir.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione temporanea di Schengen legata alla crisi migratoria di Ceuta. Il ministro Piantedosi chiarisce che non si tratta di una misura contro Madrid, ma il governo spagnolo la definisce incomprensibile. Bruxelles ricorda che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. I ministri UE lavorano ora a una linea comune su rimpatri e frontiere. Cambiamo argomento, cori da stadio e applausi a Milano per i funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Migliaia di tifosi hanno salutato lo storico capitano del Milan con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Sala. Presenti molte leggende rossonere da Maldini e Van Basten, contestazioni invece per il presidente Scaroni e il proprietario Cardinale. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico, nel Viterbese. Il cadavere è stato ritrovato a circa un chilometro di distanza dal punto della scomparsa. Roccella ringrazia i soccorritori. Si chiude un periodo straziante di attesa.
0: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete tranne alcune eccezioni che al momento riguardano la 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra tre auto. Il traffico circola su due corsie. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e di rientrare in autostrada a Ferrara Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo sulla 1 direttissima. Ci sono 3 chilometri di coda in diminuzione per un veicolo in avaria all'interno di una galleria da poco rimosso tra Badia e località Aglio verso Firenze. Il tratto si percorre in 15 minuti. Restiamo in A1, ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Modena Sud e la 1 direttissima verso Firenze con tempi di 45 minuti. Situazione che ritroviamo anche sulla 14 Adriatica, dove le code si formano tra il Bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio!

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: la Rosalia alle 16.37 su Radio Z nel collettivo in questo pomeriggio di martedì 4 di agosto. Continuate a seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Hummus Noah, fatto con amore.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: E 41, anzi 42 su Radio Z nel collettivo in questo martedì pomeriggio. Grazie per i tanti messaggi che sono arrivati al 335 30 10 25. C'è chi corre ascoltando Radio Z, ecco, però correre alle 16:42, beh no, forse adesso si può fare, però io ve lo sconsiglio. No, cioè io vi consiglio di fare attività fisica, vi sconsiglio di correre con questo caldo. Trovate una palestra magari con un po' di aria condizionata, perché occhio alle articolazioni. C'è Napoleone con la sua nuova Cucu Marie su Radio Z, è partito tutto.

Alle 16.45 la nuova di Napoleone nel collettivo Z. Fino alle 17 stiamo insieme, perché poi alle 17 arriva il nostro maestro di cerimonia, perché oggi ha tenuto una lezione in piscina qui nel villaggio Edoardo Donna Maria, dove ci ha insegnato come si celebrano le cerimonie più importanti. E nel farlo ha fatto sentire anche un po' delle canzoni che trasmettiamo nella nostra playlist, tipo questa, Sienna Spyro, Material Lover.

alla Generazione Z fino alle 19, ma noi vi invitiamo come sempre a seguire sempre Radio Z, perché dalle 6 alle 24 siamo in diretta, vi raccontiamo un sacco di novità, vi facciamo ascoltare un sacco di musica che trovate solo ed esclusivamente qui, e poi ritroveremo anche in alcuni casi sul palco del Radio Z Futurist Live, il festival della Generazione Z, il 2 di settembre all'Arena di Verona. C'è la nuova canzone di Madame, che è una hit, si intitola Mama, non Mama.

0: That I Made You Love Me, Ariana Grande alle 16:58 su Radio Z nel collettivo. La notizia di ieri di Ariana Grande è quella che insomma si prenderà una pausa, anche perché non ce la fa più a gestire la pressione di commenti legati al suo stato fisico. Allora noi nel nostro piccolo le mandiamo un grande abbraccio. Comunque il suo tour sta andando benissimo, lei è una artista, autrice, cantante spettacolare, quindi insomma siamo certi che non avrà problemi. Le 16:59 si chiude così questo appuntamento del collettivo, che torna però puntuale dal TH Resorts di Praia a Mare dalle 15 di domani. Noi ringraziamo in chiusura anche Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti. E se vi piace sperimentare abbinamenti originali, provate Humus Noa, ceci e avocado e lasciatevi sorprendere dal suo gusto delicato e raffinato. È buonissimo da solo e perfetto per ricette originali. Le trovate tutte sulla pagina Instagram Noa Vegetale, Humus Noa, fatto con amore. Ringraziamo Matteo Bonucci, Fabio Romano e Salvo Laspina in regia nella nostra squadra tecnica. E allora domani che fate i bravi, che ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
0: E buonasera a tutti, signore e signori. Martedì 4 di agosto, resistiamo, siamo vivi, ci siamo ancora qui su Radio Z. In Generazione Z fino alle 19, prego Niccolò Giustini, quando vuole uscire e sbattere la porta faccia pure, non si preoccupi, lo salutiamo e lo ringraziamo con grande affetto per averci tenuto, anzi per avervi tenuto compagnia fino ad adesso, fino alle 17. Adesso tocca a me, Edoardo Donna Maria, 17:19 in Generazione Z fino a questa domenica, e poi ci sarà il cambio della guardia, come abbiamo raccontato, perché qui al TH Resort di Praia a Mare in Calabria non è che ci possiamo stare solo noi fissi accampati qua, dobbiamo dare anche il cambio ai nostri colleghi. Chi prenderà il mio posto? Questa è una bellissima domanda, questa è una bellissima domanda. È ancora presto però per dare un certo tipo di risposte. Prima di iniziare, un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, davvero tanta roba. Appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Allora partiamo con la musica in questo martedì bello caldo, c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Questo è un viaggio nei sogni d'amore di Tommaso Paradiso. Sogni che non sempre finiscono benissimo. Infatti, dopo aver agitato Coca-Cola, la persona in questione se ne va. Non mi sembra un gesto assolutamente carino. Tra l'altro, sarà tra i nostri ospiti del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, proprio lui, Tommaso Paradiso. Ticketone.it. Poi nel corso della puntata vi racconteremo tutti i vari ospiti, come facciamo sempre. Broken Words.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ed è il contrario di quello che ci si potrebbe aspettare da una relazione, perché uno dice fortuna che ti fidi di me, invece Galli dice fortuna che non ti fidi di me, nella sua canzone Fortuna che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, e ci si domanda: ma perché è contento? Io forse dopo un'attenta analisi che mi è costata giorni e ore di lavoro l'ho capita. Quando c'è troppa fiducia, quando c'è fiducia, si possono fare le cavolate. Ecco la verità, ve l'ho svelata. Poi Gali sicuramente mi smentirà. Intanto arriva Amélie con la sua Non è Francesco.

Sarà dura, cara Amelie, la ricerca di questa persona, perché non abbiamo nessun tipo di indicazioni. Cioè, nel senso, sapere che una persona non si chiama in un modo non è assolutamente di aiuto. Cioè, esclude tutte le persone che si chiamano così, ma non è che ci avvicini chissà quanto alla meta. Mi dispiace per te. 17:15, Good Old Days.

0: E questa canzone è uno dei motivi per i quali bisognerebbe imparare a fischiare, perché non tutti sanno fischiare e questo è molto grave. Era Alfa con You Make Me So Happy su Zen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Intelligente. 17:21 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Poco fa Alfa con la sua You Make Me So Happy, nel video, per chi ci segue alla radiovisione 266 o 735 di Sky, tutte persone che ballano in giro per città che sembrano molto calde, sembra girato d'estate. L'unica persona che in realtà capisco è quella che balla dentro al supermercato, perché di solito ci sono tipo 2 gradi dentro i supermercati. Stupendo. Arrivano Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro fit si chiama Canto d'amore.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, il loro canto d'amore. Tra l'altro ci sarà anche lei al Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tra l'altro, per la rubrica Soprannomi improbabili per i cantanti, ne ho trovato uno per Angelina, sarebbe Mannava. Angelina Mango Mannava. Vabbè, meno male che c'è la musica che arriva in nostro supporto, con 54 Ultra. Talk to you su Z.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud per chi viaggia verso Padova per un tamponamento tra due camion. Il traffico circola su una corsia. A chi viaggia verso nord consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada a Ferrara Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora in A1 Milano-Napoli, evidentemente. Siamo 2 km di coda tra Cassino e San Vittore verso Napoli per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza qui sono di 20 minuti. Sempre sulla 1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Modena Sud e la 1 direttissima verso Firenze. Il tratto si percorre in 40 minuti. Situazione simile sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: E beh, che dire, questo sicuramente un Coez Prime dal 2017. La musica non c'è, una cosetta come 8 dischi di platino, qualcosa più, qualcosa in meno, vabbè, roba da tutti i giorni praticamente. Allora, per cambiare argomento, sapete qual è una vera genialata? Fare la spesa da Eurospin, dove ogni giorno troviamo freschezza, qualità e convenienza. Da Eurospin diventiamo tutti dei piccoli geni e se esploriamo l'app Eurospin Family scopriamo tante offerte e vantaggi, un po' come quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, per capirci. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: E allora, ci siamo, 17:42, sempre in diretta qui su Radio Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, in Generazione Z, 17:19, questo è l'orario, il numero di telefono a cui potete scriverci e raccontarci un po' tutto quello che state combinando in questa estate, in questo martedì 4 di agosto, sto perdendo la cognizione del tempo, è qui in Calabria, 335 30 10 25. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi, anche se già ci state scrivendo, noi vi leggiamo, vi mandiamo in radiovisione, insomma, tutta una serie di belle cose. Arriva Madonna su Z Pop.

0: E come lotta, come lotta la signora Madonna, qui su Radio Z, 17:46, e nonostante, insomma, non sia più una giovinotta, ma lotta veramente in maniera incredibile, la passiamo sempre con grande piacere. Arriva Elea su Radio Z con la sua Non è divertente.
1: Io te non

È la baciata di Fred De Palma, la sua passione, la baciata, sia la musica sia quell'altra, perché l'ha tradita, lo dice lui, era fuori di sé, insomma c'è stato un tradimento così, forse era incapace di intendere e di volere, ha provato a farsi perdonare, ci sarà riuscito, non lo sappiamo, quello che sappiamo è che l'abbiamo appena passato su Radio Z alle 17.52, che ci sarà anche lui al Radio Z Future Hits Live di Verona il 2 di settembre, insieme a chi? Vi domanderete voi, o forse no, comunque ve lo diciamo, insieme a Big Five, un certo Artie Five che arriva qui su Z con la sua Swag Music. Go!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogies in my soul, 17:59 minuti, siamo già arrivati di gran carriera alla fine della prima ora di Generazione Z, ancora un'altra da passare insieme in grande serenità, bisogna stare belli, belli sereni, belli chill, perché la giornata è molto lunga, ci stiamo avvicinando all'aperitivo con quel Santarelli che è lì, che dice sempre delle cose molto strane, che starà con voi fino alle 21, insomma calmi, calmi, non vi agitate, grazie, per favore.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Song 18 in Coppa Z.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

E partiamo così in questa seconda ora di Generazione Z con la dottoressa Anna, la sua White Girl Wasted dal suo ultimo album Million Dollar Babe, top delle classifiche. Vabbè, lo sapevamo Anna, dai, non hai stupito nessuno, lo possiamo dire con certezza. 18 e 04 arriva un altro grande, Geolie con Un'ora.

Immaginate avere la fortuna di nascere con un superpotere. Il superpotere è il seguente: ogni volta che toccate un vetro, quello si crepa un po' di più. Cioè, questo è il vostro. Tu hai un superpotere, che sai fare? Sì, ogni volta che tocco un vetro si rompe sempre un pochino di più. È quello che succede alla ragazza del video di questa canzone di Lazza, ovviamente Cenere, una delle canzoni più famose di Lazza. 18 e 10 minuti, e questo ovviamente è rivolto a quelli che ci seguono, che hanno la fortuna di poterci seguire in radiovisione al 266 del televisore oppure al 735 di Sky, perché è lì che passano i nostri video, anche nella nostra app. Però RTL 102.5 Play, scaricatela subito. Intanto

0: Peggy Gou con Ira Star, questa è la loro Woman qui su Radio Z. 18 e 13 minuti, non ci sono aggiornamenti, purtroppo, in merito al gossip tra Peggy Gou e il dottor Berrettini. Chissà se arriveranno aggiornamenti in futuro. Intanto arriva Kid Yugi con la sua Amélie su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: quel coniglietto cattivo di Bad Bunny con la sua devi tirar ma sfoto, così si pronuncia correttamente, me l'hanno detto dei miei amici ispanici.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Generazione 21, torniamo in diretta qui in Generazione Z insieme a me. Edoardo, Donna Maria, poco fa il dottor Bad Bunny, che riguardo ai concerti di Milano ha detto sono stati i concerti più belli del tour, bla bla bla, insomma non lo so, a me sembra un po' una politica per imbonirsi il pubblico dopo, insomma non è stata colpa sua, però insomma dopo l'interruzione della sua seconda serata di Milano pare che rimborseranno tutti i biglietti, poi insomma vogliamo sapere novità anche in merito a questa vicenda qua. Intanto arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, scusa, lo siento.

Anche i pinguini tattici nucleari nella nostra playlist in questo martedì 4 di agosto 2026, anche l'anno per i più sbadati era Sorry, scusa, lo siento, questo è il titolo della loro canzone. Si cambia musica direi, perché arriva Bob Sinclar con Kiss, la loro I Can Wait.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18.30 su Radio Z, in apertura tensione tra Italia e Spagna sulla sospensione temporanea di Schengen legata alla crisi migratoria. Di Ceuta il ministro Piantedosi chiarisce che non si tratta di una misura contro Madrid, ma il governo spagnolo la definisce incomprensibile. Bruxelles ricorda che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. I ministri UE lavorano ora a una linea comune su rimpatri e frontiere. Cambiamo argomento, cori da stadio e applausi a Milano per i funerali di Franco Baresi nella basilica di Sant'Ambrogio. Migliaia di tifosi hanno salutato lo storico capitano del Milan con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Sala. Presenti molte leggende rossonere, da Maldini a Van Basten, contestazioni invece per il presidente Scaloni. E un 15enne italiano è detenuto da 70 giorni in isolamento nel carcere minorile a Malta. Il padre denuncia condizioni di detenzione allarmanti, parla di isolamento prolungato e forte stress. La Farnesina fa sapere che l'ambasciata segue il caso. È tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi e specie alpini tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala apriamo questo collegamento iniziando dalla 13 Bologna-Padova con 5 km di code in aumento tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di anticipare l'uscita a Bologna Interporto oppure uscire ad Altedo dove si sono formate code e dopo aver percorso la statale 64 Porrettana rientrare a Ferrara Sud. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze e sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio si impiegano 40 minuti, il doppio del normale, verso Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova-Savona. E in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte segnaliamo coda per la circolazione sostenuta verso Pozzuoli. Al traforo del Monte Bianco un'ora di attesa in ingresso in Italia e mezz'ora verso la Francia. È tutto, buon viaggio.

0: Qualcuno potrebbe confonderlo con un ukulele, ma sono quasi sicuro che quello che abbiamo sentito sia un belgio. Un banjo? Un banjo, un belgio è un'altra cosa. Comunque, questo era Jovanotti con l'estate addosso e a volte un po' troppo con questi 40 gradi, eh.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Si torna in diretta alle 18:42 in Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Ancora una ventina di minuti scarsi, bisogna dire la verità. Insomma, sono 17 per l'esattezza. Fare un po' di calcolo fa sempre bene. Questo è il motivo per il quale giochi tipo le parole crociate, il sudoku, l'estate, che uno riposa e spesso non è che usi particolarmente il cervello, possono tornare utili. Li consigliamo vivamente. Moving to the Sun su Z.

sun. Moving to the Sun, 18 e 45 minuti qui su Radio Z con me, Edoardo Donna Maria. Adesso arriva un'altra che sarà presente nel cast, un'altra artista, lei è Dito nella Piaga, cast ovviamente Radio Z Future Hits Live 2 di settembre a Verona, Businessman.

meno male che è al singolare, questo titolo dentro la mia TET. È Avacon, Medi e Villa Banks, 18:52. Incredibile, come volano le cose quando ci si divertono, perché siamo arrivati quasi alla fine. 8 minuti countdown attivato per l'arrivo del dottor Luigi Santarelli, che farà con voi tutto l'aperitivo, fino alla cena, fino alle 21. Intanto arriva Noemi sulla musica di Tito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

Grazie, anzi tre, grazie, grazie e grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo piccoli geni, già perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Allora ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa, eh? L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Noi siamo arrivati alla fine di queste due ore di Generazione Z, arriva Luigi Santarelli, noi ci vediamo domani, ciao!

0: le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono le 7.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Aperizeta.
1: Sì, perché se lui dice grazie, io dico sì, yes we can, noi possiamo arrivare alla fine della settimana, perché dalla prossima tanti di noi e tanti di voi saranno in ferie. Detto ciò, magari tanti di voi le hanno già fatte, quindi come sempre un abbraccio. In ogni caso una certezza abbiamo, che Radio Z è con voi e con noi sempre, con noi rimanga sempre, come la benedizione. Grazie per esserci anche questa sera, ci siete in radio ovviamente, ci siete in radiovisione, canale 266 della vostra TV, ci siete in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Siamo in diretta dal TH Resort, siamo a Praia Mare, siamo in Calabria per vivere l'estate insieme a voi, insieme a tutta la grande famiglia di RTL 102.5 che è qui a prendere un po' di sciole anche sul naso. Ho preso un po' di sole sulla punta, ho dimenticato la crema, mannaggia. Partiamo con Jimmy Nairo, Splinter Cell.

Pezzone di Jimmy Nairo, Splinter Cell su Radio Z, 19:04, sono le 7:04, è martedì 4 di agosto, tanti 4, coincidenze? Io non credo davvero. Ci sarà anche lui al Future Hits Live del 2 di settembre, ovviamente. Cambiamo decisamente sponda dell'oceano, almeno, che vedo Elvis Crespo con la graffiosa. E gli

Allora, ero curioso, ho detto, ma la canzone di Tananai, Fedez e Marasatei, La Dolce Vita, sarà credo del 2024-2023. Sono andato a cercarla per sicurezza, non ricordavo. 2021, cioè siete vecchi, sono vecchio anche io. Mi fa paura questa cosa di come passa il tempo velocemente. Non lo so, bello, ci siamo goduti questi anni, però quando ti rendi conto che sono passati più anni di quanti tu te ne sia reso conto nel tempo, ti senti un anziano e dici, è andata così. Noi tiriamoci su in qualche modo, dai, sono le 7:15, quindi orario aperitivo, si sta ancora bene, spero stiate bevendo una cosa bella fresca. Intanto c'è Bresh, da Dio. Sei bella.

0: 11 settembre 2027, Milano Marea, Brescia, l'ippodromo di San Siro a Milano. I biglietti sono già aperti, quindi ci vedremo lì. Ma intanto ci vedremo con lui prossimamente, perché sarà con noi il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future, un po' hits e un po' live di Radio Z. Noi andiamo avanti, 7:15, ci sarà anche Nerissima Serpe qui con Free to Win, Ridere di te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

Sugar. Watermelon Sugar, Mr. Ellie Styles su Z721. Siamo sempre in diretta, lo sapete, ci piace così. A maggior ragione in queste settimane calde di mare, dove ci stiamo godendo le spiagge belle della Calabria. Tra l'altro si fanno dei giri in catamarano meravigliosi. Me l'hanno detto, perché io ero l'unico che non c'è andato. Però va bene, insomma, a quanto pare tutti gli altri si sono divertiti. Tutti, io ero libero, però vabbè, lasciamo perdere. 7:21, noi proseguiamo. Tra poco sentiamo anche voi che cosa state facendo questa sera. Se siete in macchina, dove state andando e con chi siete. Solita routine, ragazzi, a noi piacciono le tradizioni. Quindi sapere da voi con un messaggio scritto via WhatsApp cosa state facendo, dove state andando. Il numero via WhatsApp ormai lo conoscete, quello di Radio Z, è il 335 30 10 25. Via WhatsApp, tra poco i vostri messaggi. Subito la nuova di Rama, si chiama Cabana.

Home, Irama su Z con Cavana, anche lui ospite del Future Hits Live il 2 di settembre, anche se sapete, dai, non mi fate ripetere ragazzi sempre le stesse cose, la solita diatriba che c'è tra me e Irama ancora irrisolta sul fatto che lui indossa la canottiera in quel modo, se ci provo io sono ridicolo, non mi fate dire sempre le stesse cose, dai, fatemi parlare piuttosto di Claudio Bisio, questo sì, Claudio Bisio, eccolo Claudio Bisio.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia. La sala, la viabilità sta tornando alla normalità sulla nostra rete, ma una situazione di rilievo riguarda la 13 Bologna-Padova, con 6 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire ad Altedo e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Per traffico sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio, code a tratti in direzione di Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, in particolare sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10. Al traforo del Monte Bianco registriamo circa 15 minuti di attesa per il traffico in ingresso in Italia e anche per quello diretto in Francia. Infine ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

che botta ci dà questa felicità, quella dei The Giornalisti. Furono lacrimuccia ogni volta che passano su Radio Z, 19:37, sono le 8:20, andiamo in pubblicità, ma state con noi, siete su

0: nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e natura.

0: naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questa è Radio Z, questi siete voi che state ascoltando la Piero Z. Siete bellissimi, siete bravissimi, siete i migliori. Questo lo dicono tutte le radio dei propri ascoltatori, però noi siamo gli unici sinceri, mettiamola così. È il 4 di agosto, buona estate soprattutto a tutti voi e buon riposo. Io spero che abbiate un po' di tempo, qualche giorno per tirare un po' il fiato, anche pochi. Che poi io, altra mia battaglia, quante battaglie? Io conduco un sacco di battaglie, poi non ne vinco tantissime, però le conduco. Una di queste è che è una settimana, due settimane, cioè io non le posso chiamare ferie. Lo so che adesso alcuni si arrabbieranno dicendo io ho pochi giorni, però a me piacerebbe che tutti potessimo avere in estate almeno un mesetto di stacco. No, ho detto una cosa intelligente, sì o no? No, ditemelo.

Ho bisogno di un segno divino, perché chi crede non perde mai. A proposito di I Need a Sign, questo è il titolo della canzone che poi è Show Me Love, l'avete sentito? La fede, che sia religiosa, che non lo sia, è uno strumento potente. Voi direte, ma perché fai queste digressioni filosofiche inutili? Perché? Perché mi piace, perché mi piace, mi piace. Un altro che mi piace è Tony Boy con Cuore Rotto.

Yasha di Mahmood su Radio Z. Se lo state seguendo sui social come me in questi giorni, vedete che anche lui è in giro, in vacanza, poi forse era un festival, non si ferma mai, quindi bravo Mahmood. E poi la cosa che mi ha sempre stupito di Mahmood, al di là delle foto che pubblica online, ma anche agli eventi, ai concerti, come fa ad avere in ogni singolo evento, in ogni singola foto, una capigliatura diversa? È una cosa incredibile, è pazzesco, cioè bravissimo, e bravissimo anche il suo

0: stylist, perché ha veramente una capacità ogni volta di avere una conciatura diversa. Se poi vi ricordate anche tutte quelle che portò a Sanremo, era un po' stile Achille Lauro, molto camaleontico, ogni esibizione aveva un taglio diverso, comunque una pettinatura o acconciatura diversa, quindi ormai fa parte tutto dell'esibizione anche questo. Noi andiamo avanti, 8-10, questa è Radio Z, questa è l'Aperizeta che vi accompagna anche il 4 di agosto con 22 Simba e GUE. Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci va.

che frate, mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Questa è la canzone di 22 Simba insieme a GUE, anche 22 Simba sarà con noi al Future Hits Live del 2 settembre. Lo sapete, ne stiamo parlando ogni giorno, quotidianamente da settimane, perché per noi è un po' il capodanno, è un po' l'evento, il concerto di Radio Z che chiude l'estate. Da diversi anni ormai è diventata una tradizione bellissima per noi e quindi ci teniamo che sia una festa condivisa con tutti voi che ci avete sempre ascoltato e sempre amato, e anche per tutti quelli che ci stanno scoprendo da poco, che ci scopriranno nel corso delle prossime settimane. Quindi 2 settembre, Arena di Verona, biglietti su ticketone.it. Ora, Somber.

Torna a Capo Plaza su Zeta, la sua Capri Sun. Questa è la Peri Zeta, io sono Luigi Santarelli. Un bacio a tutti quelli con il singhiozzo che ci stanno seguendo questa sera, magari in radiovisione, canale 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete

0: America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
2: Sono le 8.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Pensa a me, piensa in me. Fade, sfera, e basta su Radio Z. 8-4 minuti, abbiamo scavallato le 8 di sera e c'è ancora luce, il che vuol dire che l'estate, ragazzi, non è ancora finita, quindi facciamoci forza. Ancora in diretta dal TH Resort di Praia Mare, per voi Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Major Lazer con MOD J Snake, Lean On. 20 e 10, sono le 8 e 10, buona serata, 4 di agosto, ancora in diretta dalla Calabria, questa è Radio Z, ancora con il singhiozzo. Vi sto chiedendo aiuto al 335 30 10 25, questa è una richiesta disperata, ci sono un po' di vocali, tra poco li ascoltiamo, almeno non li ascolto, così capiamo come uscirne, e poi proverò con i famosi sorsetti d'acqua bevuti piano piano, va, funzionerà, non lo so, in ogni caso tra poco mi passerà. Subito, Serena Brancale, The Colors, la produzione di Merck & Cremont è Partenope. Quindi te...

Signori, una donna, una garanzia. E no, questa volta, almeno una volta, non sto parlando di Serena Brancale, sto parlando di Angela di nome, Gugliara di cognome. Mi ha fatto fare una figuraccia davanti a tutti bevendo acqua al contrario, non ho capito quale sia la teoria, ma signore e signori, il singhiozzo è passato.

l'oroscopo, quello di Calcutta, insieme a Takagi e Ketra. Ricordate quando qualche anno fa uscì la canzone? Calcutta era in ascesa, come lo è ancora, però fu insomma una bella canzone. Le prime che ascoltammo di Calcutta, da Latina, uno stile un po' particolare, lui molto particolare sia sul palco sia agli eventi, molto, diciamo così, sulle sue, a tratti malinconico, ma poi abbiamo scoperto che non lo era assolutamente, però insomma era un po' una novità in quegli anni, e poi da lì insomma è stato un percorso tutto quanto in ascesa che abbiamo sempre seguito con grande piacere. Sono le 8:20, questa è Radio Z, buona serata, un abbraccio, anzi un bacio a tutti quelli che stanno seguendo Radio Z in radio, in radiovisione, in streaming sulla nostra app ufficiale. Tra l'altro ricordate che proprio sulla nostra app è aperto, anche è attivo il nostro nuovo store online ufficiale. Trovate tutto il nostro merch, dicono quelli bravi, il merchandising ufficiale di Radio Z, di tutta la nostra grande famiglia. Se vi va lo trovate lì, è tutto lì. Andiamo sulla nuova di Safe, si chiama Parlare d'amore.

perché non voleva, non mi voleva proprio parlare d'amore. Safe su Radio Z, la sua nuova canzone, e ci piace già da matti. Tutti i nuovi progetti musicali di Safe ci stanno piacendo, la sua santissima festa per l'anno prossimo ha già le prevendite aperte, quindi non male. E poi ovviamente, ma che ve lo dico a fare, ci sarà anche lui il 2 settembre a Verona per il Future Hits Live di Radio Z. E poi che bel percorso ha avuto durante Sanremo, ne parlavo con voi l'altro giorno. Ci sono artisti che partecipando a Sanremo sostanzialmente non cambiano molto l'affetto nei loro confronti da parte del pubblico. Secondo me Safe, che già ne aveva tanto, ha cambiato in un certo senso il suo rapporto con i fan, in meglio ovviamente, guadagnando un affetto incredibile da tanti che prima non lo conoscevano. Quindi su questo chapeau, bravo Safe, sei stato veramente bravo.

0: Radio Zeta, Breaking News.
1: In apertura un flash di economia, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi, questa volta sarà valido fino al prossimo 25 di agosto. Ora ai temi europei, si è tenuto il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo la crisi migratoria vissuta a Ceuta. La soluzione spinta da Italia e Danimarca, ossia l'istituzione di centri per i rimpatri in paesi terzi, non convince l'Unione. Restano in piedi i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Intanto è ancora alta la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la nostra sospensione temporanea dell'accordo di Schengen. Torniamo in Italia, siamo alla cronaca. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nel lago di Vico. In chiusura allo sport, il nuoto, ancora medaglie per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci conquista l'oro nella 10 km di fondo, mentre Linda Caponi è medaglia di bronzo. Terzo posto anche per la squadra azzurra di nuoto artistico nel programma tecnico, dopo il bronzo già ottenuto anche nel libero. È tutto, meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi e specie alpini tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buonasera da Autostrade per Italia, da Daniela Sala. La circolazione è tornata alla normalità e si viaggia agevolmente su gran parte della rete, ma rileviamo traffico in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto, il bivio della 7 Genova-Serravalle. E ci sono code anche sulla 12 Roma-Civitavecchia per flussi intensi a Civitavecchia Sud. Un incidente in cui è coinvolto un camper rimbalzato nella zona bugliese della 14 Bologna-Taranto condiziona la viabilità tra Foggia, zona industriale e Cerignola S. Si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Inoltre ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona, e per lavori di pavimentazione verso Roma dalle 22 alle 6 la 1 Milano-Napoli sarà chiusa tra Chiusi e Fabbro e dalle 22 alle 5 tra Ceprano e Frosinone. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: L'istinto naturale di venirti a cercare è tribale, lo so bene, lo so benissimo. 9:20, siamo in diretta su Radio Z, pubblicità pochissimo e poi siamo insieme.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Sì, ci siamo, 9.20 in diretta come sempre su Radio Z, in queste settimane lo sapete, in diretta dalla Calabria. Buona estate, buona serata, buon martedì. Che giorno è il martedì? Ci piace? Meglio del mercoledì sicuramente, però è anche, non lo so, ma ho queste sensazioni un po' strane d'estate. Sapete quando era bello, quando eri bambino, no? Che l'estate durava 3 mesi, che i giorni della settimana non importava se era domenica, lunedì, giovedì, erano tutti uguali, sempre vacanza. Mi piace ogni tanto, quando si può, ritrovare un po' quella sensazione, cioè di non ricordarsi che giorno sia della settimana. Bello, bello, un po' nostalgico stasera.

Basterà aspettare il sole, forse serve solo questo. Tedua con Mai, la sua nuova canzone su Z, 20:43, 9 meno un quarto. Ovviamente, ragazzi, ma non ve lo dico nemmeno, anche lui super special guest del Future Hits Live del 2 di settembre. La domanda che vi faccio è sempre una e una sola: loro ci saranno? Tedua ci sarà? Noi ci saremo? Voi ci sarete? Se vi va, ticketone.it per rispondere alla domanda, dove trovate gli ultimi biglietti che sono disponibili. Qualcosa forse in platea è rimasto, stavo guardando gli ultimi giorni. Ora The Jungle, The Wave su Z.

0: cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi?
2: Fabri Fibra e John Tile su Z con Milano Baby. 9-10, ancora in diretta su Radio Z, la Pari Z prosegue anche il mio essere addicted alla home di Instagram. Ragazzi, qui fa veramente paura, io ho paura di me stesso perché non riesco, mi sta accadendo molto in questi giorni, ditemi se è una cosa comune anche per voi, di passare mezz'ora, un'ora a scrollare la home di Instagram. Io che non ho mai scaricato TikTok, diciamo così, quindi non sono abituato a scrollare per ore e ore e ore, eppure lo sto facendo, sto diventando veramente uno che si guarda i video, perché poi lo sapete, l'algoritmo ti conosce meglio di tua madre, quindi ho iniziato a vedere tutti i video, ne ho visto uno diciamo legato a un film della Marvel, adesso mi escono tutti i video della Marvel, ne ho visto uno in cui una nonnina preparava la pasta al pomodoro, quindi mi escono i video della pasta al pomodoro. È una cosa che fa veramente paura, devo autocontrollarmi altrimenti non ne esco, e so che avete anche voi lo stesso problema, io lo so, vi vedo.

You move like an animal. Cat's Eye su Radio Z, che poi attenzione, perché se la leggete con un tono un po' diverso può sembrare anche un insulto, in realtà secondo me è un ammiccare bellissimo, però poi dipende sempre dalle situazioni e soprattutto da chi ti ascolta all'altra parte. Vabbè, lasciamo perdere, allora, torniamo alla frescura estiva, quella di Francesco Gabbani, re dell'estate, il re della summer funk. Le

0: Taxi, quello sulla luna, quello di Tony F insieme ad Emma su Z. Chiudiamo la Peri Z di questa sera. Intanto grazie sempre per averci seguito anche questa sera. La diretta di Radio Z ovviamente prosegue, quindi state con noi perché c'è Alex Morelli. Intanto anche qui in Calabria si è fatto buio. Buona serata, spero riusciate a rilassare almeno un po' questa sera, e poi mano a mano ce ne andiamo un po' in vacanza perché ce le meritiamo. A domani alle 19 da Luigi Santarelli, un bacio.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior

0: Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Fattore Z.
2: È il momento del Fattore Z, quindi in quest'ultima parte della serata del martedì, beh, tocca a noi, tocca al Fattore Z appunto portarci fino alla mezzanotte. Saluto anche gli amici che in questo momento sono in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Nel frattempo, così, giusto per geolocalizzarci e quindi essere un po' più parte anche di tutto questo contesto, siamo in diretta dal TH Resort Praia a Mare, quindi siamo in diretta dalla Calabria che ci ha accolto in questo periodo, dove stiamo davvero benissimo, magari anche voi sarete o da queste parti o comunque starete molto bene, qualunque sia la località, sia d'Italia che del mondo, dalla quale ci state ascoltando, e magari connessi con la nostra app RTL 102.5 Play oppure con la radiovisione al 266 del digitale terrestre. Sono Alex Morelli, sapete che mi occupo di voi, faccio proprio questo di mestiere, mi occupo degli ascoltatori, e così sarà fino alla mezzanotte, partendo già dalla musica, subito con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, e questa è Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Beh, una canzone questa che apparentemente è piuttosto leggera, perché spesso abbiamo scherzato sul questa accoppiata, no? Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che tenta di sedurre le ragazze della porta accanto, ma anche qui si parla di dinamiche di relazione, la missione delle colpe, ragazzi. Su questo poi potremo farci intere puntate. Sempre qui su Radio Z arriva Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

0: Rocco Hunt, Noemi e questa Oh My, quindi beh, un po' di figura materna e allo stesso tempo anche le radici che spesso è meraviglioso, no? Vedere spiegate, raccontate anche all'interno di una canzone, così come in questo caso, seppur magari molto molto leggera e molto legata anche all'estate, e quindi magari così a primo ascolto uno potrebbe anche, no, anche al secondo, al terzo, al quarto potrebbe non pensarci, eppure così. Ora Romantica, Ultimo.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

su Radio Z nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli c'era anche Ultimo, la sua romantica. Ora so che magari non è così nel bel mezzo dell'estate il momento di farsi domande esistenziali, però mi domandavo, ma anche guardando il video di Ultimo, ma quando è stato il momento in cui alcune cose sono entrate, diciamo così, nel cliché del romanticismo, no? Cioè ne cito due o tre, ma ve ne verranno in mente in quantità industriale, non so, la luna, il tramonto, le stelle, il mare, tutte queste cose messe insieme. Ce lo chiederemo e magari qualche volta troveremo delle risposte.

21 e 22 qui su Radio Z con Il Fattore Z e anche questa Eyes Closed di Ed Sheeran. Beh, un altro di quegli artisti che potrebbe essere benissimo il tuo vicino di casa. Ecco, quindi adesso provo a immedesimarmi. Se hai magari un certo tipo di abitazione, sicuramente in una location anche particolarmente esclusiva, può essere facile che tu abbia come vicino Ed Sheeran, che però ha mantenuto, diciamo, questa naturalezza, anche il suo modo di raccontare le sue storie personali e portare le sue esperienze personali nelle proprie canzoni. Tra l'altro poi lui scrive anche per altri artisti. 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi con i vostri WhatsApp e le vostre storie notturne o serali. E intanto Shiva, Juliet, Bad Bad Bad.

0: Viva con Joliet su Radio Z 21 e 26 in questo bellissimo martedì dove ci siete anche voi, al 335 30 10 25 e c'è anche Jimmy Nero, però attenzione perché è arrivato il suo nuovo e si intitola E allora?
1: Rabeton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Si viaggia regolarmente su gran parte della rete, ma un incidente in cui è coinvolto un camper ribaltato nella zona pugliese della 14 Bologna-Taranto condiziona la viabilità tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est e si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina. Il casello di Imola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento rimane chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Ovada o di Alessandra Sud sulla 26 oppure Serravalle Scrivia sulla 7 e per lavori di pavimentazione verso Roma la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 alle 5 tra Ceprano e Frosinone. È tutto.

Keres di Baby Gang Omega alle 21.38 qui su Radio Z, al Fattore Z fino a mezzanotte. Ci risentiamo tra poco, già sapete che fare, state qui.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
1: Fattore Z fino alla mezzanotte ci porterà fin lì, nel momento in cui poi andremo ovviamente a scavallare, e sarà già metà della settimana. Ovviamente se siete in vacanza questa cosa vi tocca fino a un certo punto, salvo il fatto che magari avete bisogno di qualcuno che vi allinei con il calendario, perché a un certo punto, secondo me, già dopo il secondo giorno si perde completamente il conto. Per tanti altri magari vacanze un po' tardive, si arriverà un po' in là. 335 30 10 25 numero per i vostri WhatsApp. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. E sapete che poi con questa cosa, che ogni volta che si pronuncia qualcosa in spagnolo è un po' come se si volesse scimmiottare, devo chiedere scusa a tutti gli ispanici. Ora, Island Summer.

0: Bundabash con Alessandra Amorose, questa Mambo Salentino. Beh, fa parte di tutto un bel filotto che ci ha accompagnato, beh, non una, ma per diverse estati, e ci riportano sicuramente anche con i ricordi proprio in quelle epoche lì. C'è sempre il 335 30 10 25 per voi, per raccontarci di questo vostro martedì sera. Questo ci dà la possibilità di immergerci anche nella vostra vita, no? Spesso ci capita proprio di respirare anche la stessa atmosfera che ci restituite attraverso i vostri messaggi. West Cross, Fra Quintale, beh, questa è una canzone di una eleganza pazzesca e si intitola Scarabocchi, sempre qui su Z.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Scarabocchi di West Cross Fra Quintale. Beh, come dico sempre, pezzo come questo che richiede anche l'abbigliamento adeguato. Ora, non vorrei essere irrispettoso, ma ci sia e mi sia concesso appunto questo abbigliamento particolarmente, beh, estivo. Punto, non c'è molto da aggiungere, quindi proprio il minimo sindacale per essere presentabili. The Bowser qui su Z e questa è Magnetic.

0: Rose Villain, questa è Rari, quanto deve avergliene fatte quella delle elementari, tanto che poi lei, come dire, ha portato il suo livello di rancore, come dire, un po' a livello Shakira, siamo un po' lì, ecco, in quel mood. Siete sempre qui su Radio Z, sono Alex Morelli, vi porto fino alla mezzanotte e con il fattore Z si arriva proprio fin lì. Poi avete anche il 335 30 10 25, tra poco anche un po' di voi ve lo meritate e come ve lo dobbiamo, vi consiglio di rimanere sempre qui, già sapete, sarà bellissimo, state con me. Sono le 22.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifa.

Leo Casman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Cucù, Mari di Napoleone, il suo nuovo pezzo qui su Radio Z, seconda ora del Fattore Z in diretta dal TH Resorts per Praia a Mare. Per queste settimane avete una compagnia, diciamo, fissa da qua, questo perché così rientriamo e comunque trasferiamo anche lì dove siete voi l'atmosfera che si vive sulle spiagge bellissime che stiamo frequentando e anche tutto il mood che stiamo vivendo. Il nostro appuntamento con il Fattore Z ci regala anche Gue, Tony Pitone.

Lazza, male da vendere su Radio Z 2211, fattore Z fino alla mezzanotte. Voi al 335 30 10 25, nello specifico Giulia. Ciao Radio Z, volevo condividere con voi che sono molto felice. Sono uscita con un ragazzo per la prima volta, una pizza veloce perché poi doveva partire ed è stata un'esperienza piacevole. Mi piace tanto e forse anche reciproca. Ragazzi, siamo diventati, come dire, un punto d'approdo per una confidenza sicuramente importante e mi piace molto, soprattutto quando condividete anche il vostro stato d'animo. 335 30 10 25, arriva Madame.

22.14, il Fattore Z sempre qui su Radio Z, vi ci porto io, già lo sapete, fino alla mezzanotte sono Alex Morelli e c'era anche Madame Mama Non Mana, Mama da Disincanto, album pazzesco, almeno questo dicono le famose voci di corridoio, no? Sapete quando si dice i rumors che quando a un certo punto diventano anche una forma di verità e scatenano hype alla fine, quando tante persone sono concordi su una cosa, ma credo che sull'album di Madame ci fosse poco da discutere. 22.14, molto mistero, però si comincia già a percepire qual è il mistero.

Mamma Mia di Sfera Ebbasta e in questo caso un'altra delle tante collaborazioni internazionali con il giamaicano Russian. Beh, una canzone che ci fa capire che oltre allo sfarzo c'è qualcosa che ha un valore superiore, no? La protagonista di questa canzone vale più dei soldi e vuoi mettere a un certo punto. Benvenuti voi su Radio Z, che magari vi siete appena sintonizzati, appena connessi, c'è sempre la radiovisione al 266 del digitale terrestre o sul 735 di Sky, si può passare anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Passateci, scaricatela, portatela con voi, portateci con voi come sempre. Tommaso Paradiso, ci sarà anche lui al Future Hits Live e questa è Agitare Coca-Cola.

Quindi hai capito come funziona? Cioè arriva lei, mette tutto sotto sopra, crea il caos, agitare Coca-Cola e poi se ne va. Tommaso Paradiso che ci regala anche questa bellissima immagine qui su Z, nel Fattore Z. Subito è tempo per Blanco e Los Angeles. Vada.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Si è tenuto il vertice straordinario dei ministri dell'interno europei dopo la crisi migratoria vissuta a Ceuta. La soluzione spinta da Italia e Danimarca dell'istituzione di centri per i rimpatri in paesi terzi non convince l'Unione. Restano in piedi i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. È ancora alta la tensione tra Italia e Spagna dopo la sospensione temporanea di Schengen. E passiamo al nuoto. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci conquista l'oro nella 10 km di fondo davanti all'ungherese Mihály Vari Farkas, mentre Linda Caponi è bronzo. Terzo posto anche per la squadra azzurra di nuoto artistico.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi e specie alpini tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi non solo di giorno ma anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Potential, la canzone è quella di Somber 2238. Siete con Radio Z, questo è il Fattore Z. Fino alla mezzanotte noi ci risentiamo tra poco. State qui.

0: tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Siete su Radio Z e bravi, mi verrebbe anche voglia di complimentarmi con voi, dato che è un grande merito quello di essere dei nostri, sia di giorno che di notte che di sera, nel fattore Z e non solo. Avete sempre il 335 30 10 25 per raggiungerci con i vostri messaggi e anche passare di qua, per esempio dalla radiovisione, al 266 del digitale terrestre. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni e questa è Canto d'Amore, sempre qui su Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: 22:43 e questa canzone, canto d'amore con Angelina e Marco Mengoni. Beh, cosa ci dice? Beh, che ci sarà anche Angelina Mango, appunto, tra gli ospiti, tra i protagonisti del Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Si è aggiunta anche lei, quindi, come vi avevo già annunciato, sarà ricchissimo quanto accadrà proprio all'inizio di settembre, e anche voi sarete dei nostri. Passate da ticketone.it per esserlo ufficialmente. Ora è Eddie Brock e questa è Bel Venerdì.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

22:49, sempre qui su Radio Z, c'è il Fattore Z, vi ci porto io fino a mezzanotte, sapete, quello è il nostro traguardo, ma dato che anche voi avete il vostro da fare al 335 30 10 25, in tanti ci raggiungete proprio a questo numero, così anche semplicemente per quella piccola menzione d'onore che pensate di meritarvi, soprattutto se, così come dice Giorgio, le vacanze praticamente quest'anno sono saltate, e dice anche quest'anno le vacanze si faranno l'anno prossimo. Saluto tutti quelli che magari a causa di un disguido, un inconveniente o sicuramente qualcosa che non era tra le aspettative, hanno dovuto rimandare. Ora Bossa Nostra, la canzone è quella di Gaia.

Gaia con Bossa Nostra, canzone che poi va presa anche con una certa serietà, dico io, provando anche a immedesimarsi in questo mood molto brasiliano e provando anche a ballarla nei limiti delle proprie capacità, però lasciandosi anche andare, anche perché poi anche Gaia sarà al Future Hits Live il 2 settembre, Arena di Verona, quindi quello che vi dico è dovrete ballarla anche lì. Ora Harry Styles. I don't think we should.

0: Bel finale della canzone di Brescia su Radio Z, con anche quest'altro ora che se ne va e noi pronti per affrontare il cammino che ci porterà fino alla mezzanotte con voi, ovviamente sempre presenti da qualunque località d'Italia, che fosse o che sia di villeggiatura oppure no, ma avete sempre il 335 30 10 25 per renderci partecipi di ogni momento della vostra vita. Beh, fatelo anche nel corso della terza ora, state sempre qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026.

Madonna, beh, questo è un pezzo che ha la grandissima particolarità in un'unica canzone di riuscire a trasferirti un po' tutto il mood degli anni che lei stessa ha vissuto come artista, 80, 90, 2000, 2010, 2020, ragazzi, sono un'infinità di decadi, ho perso il conto.

0: Radio Z alle 23:11 c'è anche Achille Lauro, Se la vi, un pezzo che stupì, devo dire, non poco, perché ci regalò, come dire, un'immagine che fino a quel momento di Achille Lauro non era ancora arrivata. Poi dopo ci avrebbe regalato un sacco di pezzi particolarmente intensi. Qui su Radio Z ci siete sempre voi, il 335 30 10 25, c'è anche Nicole, che saluto, che ci stava dicendo proprio questo, che stava tornando a casa dalla spiaggia, insomma, ma così credo di aver capito. Ma devo fare un recap.
1: Spero tanto che ci possiate.
0: Sì, aspetta, che era questo.
1: Ciao Radio Z, io sono Nicole, sì. E sto appena tornando da una bellissima serata in spiaggia con mia mamma.
0: Fantastico. Un bacio a voi, subito Artie 5.

Swag Music qui su Radio Z nel Fattore Z, 23:15, il pezzo di Arti 5, anche lui al Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Tra l'altro, come dico spesso e spesso sottolineo, video dai contenuti anche particolarmente forti, no? E questo piccolo disclaimer serve anche, insomma, per creare quel po' di aspettativa e anche per ricordare il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, perché è lì che ci trovate, passate anche da queste parti per la radiovisione. Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli, che sono io, e subito Another, questa è Talk to You.

Un ragazzo, una ragazza qui su Radio Z nel Fattore Z con The Colors, che in questi ultimi anni, beh, nelle loro canzoni ci hanno regalato, beh, un sacco di ispirazioni provenienti soprattutto dal periodo tra gli anni 80, gli anni 90, come dire, anche un po' nello stile dei video che hanno realizzato, a volte con queste immagini che apparentemente sembrano un po' sgranate, con l'abbigliamento e anche tutti gli sfondi, diciamo, un po', come dire, piuttosto ricercati e ad hoc. 23 e 22 è il momento di Anna, Wild Girl Way.

Girl Wasted di Anna, un pezzo dove tutto fa groove, anche la sua voce fa groove, e poi che ce la vogliamo perdere Anna, che sarà al Future Hits Live, sapete già cosa fare, visto che sarà il 2 settembre all'Arena di Verona. Ora Malady. Because everybody here is so sick. Say my

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona per la chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord, dovuto a lavori di manutenzione la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e la diramazione Capodichino verso Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Casa mia e il pezzo di Gali che ci ha portato proprio fin qui, 23:38 con il fattore Z, che però ci porterà invece fino alla mezzanotte. Sempre qui voi, state dove siete.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Come sempre su Radio Z e in queste settimane in diretta dalla Calabria, beh, c'è il fattore Z e con un impegno che è quello di arrivare lì vicino vicino al confine con la notte. In tutto questo anche voi siete sempre complici di queste nostre serate, nottate, giornate e via dicendo, e anche vacanze, perché no? Avete il 335 30 10 25. Beh, che ci fate svegli a quest'ora? Va bene che è ancora abbastanza presto, però a questo punto ci serve, come dire, il pretesto per saperne ancora di più da voi. Passateci anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e già sono pronti i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari. Spesso poi mi soffermo anche su quella frase dell'estate che arriva senza avvisare. E questa è una cosa, come dire, che ci mette a volte un po' in subbuglio, no? Perché poi, almeno se quest'estate fosse stata una persona, a parte che sarebbe arrivato un po' tanto in anticipo, no? Sai che si presenta come quelli che si presentano, hanno un appuntamento con te, però sotto casa tu sei ancora in doccia. Anzi, ci devi pure ancora entrare in doccia. E questi sono già arrivati. 335 30 10 25 Birth. Questa è più in alto.

Questa è solo una delle tante crush musicali che ho avuto negli anni qui su Radio Z, questa di The Blessed Madonna Mercy con il featuring di Jacob Lusk. 23:49, voi al 335-30-10-25, così come Rebecca. Ciao Z, serata di aperitivi qui sulla spiaggia, scappati un po' di mano. Aperitivi che scappano di mano, mi fa morire. Si torna a casa perché domani si lavora e voi mi farete compagnia, quindi vedete che vi accompagniamo sia durante il giorno che durante la notte.

Antidroga con Emma e Fabri Fibra su Radio Z. La metafora della piazza vuota, chissà quante piazze si sentono vuote e si sentono sole anche effettivamente, qualcuno glielo andrà a chiedere, posso immaginare, però l'immagine è incredibilmente efficace. 23:53, ancora qualche minuto di cammino per arrivare alla mezzanotte e intanto Rari dal tacco.

0: Disco Paradise con Fedez, Annalisa qui su Radio Z insieme agli Articolo 31, ovviamente, perché a tutti insieme gli abbiamo detto: ragazzi, chiudeteci, chiudeteci lo studio per quanto riguarda la diretta di questa sera. Ovviamente si arriva alla mezzanotte come tutte le sere e domani di nuovo per arrivare, come dire, per un altro passettino in questa estate. Rimanete connessi, fatelo anche con la nostra app RTL 102.5 Play e noi ci risentiamo domani alle 9. Baci, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Oh, te lo dico, raga, ci stiamo per cambiare il gioco.

sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

festa nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: on time.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.